0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

0: Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura. L'ombrellone sulla spiaggia, buone vacanze, cosa vuoi di più, Antares?
1: I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
0: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abelante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT, gente e talento per pittura, a tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT, gente di talento per pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, gente di talento, Gran Premio della Pittura.

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, è lunedì signori, 7 settembre 2026, Santa Regina, diciamo il santo del giorno, perfetto, bene. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del cancro, andiamo avanti con le altre notizie. Germania, ultradestra valanga, il voto in Sassonia Anhalt va oltre le attese, ad FD il 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%. Rosso Bruni sulla soglia del 5%, Weider pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, Salvini un'altra Europa è possibile, il PD unire le forze democratiche, galassia europea in preda alle paure dopo il voto della Germania, Tajani segnale preoccupante ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa, colloquio col ministro degli esteri italiano. Rally, un weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni a Trapani, un'auto falcia la folla dei tifosi. I funerali di Maria Spinelli, uccisa nel Reno in Svizzera, Kranz Montana, avviso per email, schiuma infiammabile, indagata ex dirigente. Kimi fa la storia a Monza, dopo 60 anni un italiano, un pilota, un autista italiano, torna a vincere chiaramente a... come dire, al Gran Premio di Monza, un super pilota come Kimi Antonelli. E ancora per lo sport, il calcio, chiaramente vince il Teramo, perde il Giulianova, e poi ancora in Serie A Milan-Juventus un pareggio scritto, va bene, due squadre che sono in ritardo, molto in ritardo a livello di non direi tanto di preparazione ma a livello di gioco, va bene, quindi siamo proprio diciamo intorno al 40-45% di quelli che possono esprimere due grandi squadre come Milan e Juventus, davvero in questo momento sono giù. Poi ancora invece da notare questo Como che, signori e signori, sarà, l'avevo già previsto, comunque l'avevo già detto, sarà la grande rivelazione di questo campionato, oltre all'Inter è questa Roma super, ecco, vedete cosa mi piace la Roma, che sembra che è finita, al 90esimo vincono gli avversari 1-0, poi tra altre cose un'Atalanta fantastica, attenzione, un'Atalanta preparata davvero alla grande, complimenti a Maurizio Sarri, però poi c'è questa Roma che va su tranquillamente alla caparbietà, alla forza, e naturalmente vede la porta con i suoi attaccanti, segna sulle in delirio l'Olimpico, vince la Roma. Beh, queste sono partite che ti riavvicinano al calcio. Va bene, allora signori, andiamo con primissima, la prima parte, diamoci una botta d'energia con la pizzeria Mario, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non ne parliamo più, e allora andiamo ad aprire primissima del giorno di oggi, lunedì 7 di settembre. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale, da oggi inizia il grande cammino verso gli anni 50, no verso gli anni 50, verso il cinquantesimo. Ok, di Radio Amica Internazionale, complimenti, bene. Dunque, cosa va su Radio Amica Internazionale quest'oggi? Ve lo diciamo tra poco. E ancora, chalet Serenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, naturalmente chalet sulla spiaggia, cioè, beh, insomma, grandi cose, grandi serate, grande momento di relax in questo periodo di settembre, va bene, in pieno centro a Tortore Toledo. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, e poi ancora è sempre estate al Gardellido, che è sempre aperto, Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora tra poco la massima del giorno, sentiamo, prego.
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo. A volte il modo più rapido di avanzare è quello di aggirare le barriere piuttosto che scavalcarle, eh? Aggiriamole. Vabbè, dunque allora, nuova stagione musica dalla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, per imparare a suonare, per imparare a cantare. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Va bene, andiamo ancora avanti, signori, perché arrivano tra poco notizie importanti qui di Radio Amica International, altre notizie importanti, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Il super tormentone d'estate 2026, ormai ci siamo, perché domenica prossima, domenica viene 13, durante la prima puntata del Radio Domenica Show andremo a svelare il titolo della canzone Regina dell'estate 2026. Perfetto. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. Al Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giulia Novalido, naturalmente serata a base di pesce e soprattutto anche pesce crudo, importante, al Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica International, naturalmente, è Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, ma la tra poco, signori, il meteo del giorno, prima di passare direttamente al notiziario, tutte le notizie che abbiamo, soprattutto tanto sport, tanto calcio quest'oggi, tutti i risultati, eccetera.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: bene così, dunque allora ci siamo, andiamo subito avanti con il tempo previsto sul nostro Abruzzo. Dunque l'alta pressione comincia ad essere disturbata da infiltrazioni umide in serata, perché tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare tanta pioggia anche qui nel Teramano e ne abbiamo bisogno. Dunque zero termico intorno ai 4.900 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature L'Aquila più 17 più 32, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Taramo più 21 più 30, Giulianova più 22 più 30, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 23 più 30, San Benedetto del Tronto più 22 più 30. Questo è quanto. Dunque siamo arrivati al 7 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno numero 250, scusate, dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 115, il sole è sorto esattamente alle 6:30, tramonterà questa sera alle 19:22. Bene così signori, andiamo ancora avanti perché adesso arriva il momento magico del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, comprese le notizie dello sport, del calcio soprattutto. Prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare. International dette i tempi. A ora.
1: Ma no, non l'hai capito, non so può innamorare.
2: Dai, io voglio.
0: Ma chi è quella lì? Ma quanto è bella! Radio Amica International, slow.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così signori, dunque andiamo con il notiziario del giorno di oggi, lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina, il segno PV del giorno, il segno del cancro. Dunque, e soprattutto parleremo anche di tanto sport con la clamorosa vittoria di Kimi Antonelli, clamorosa fino a un certo punto, dopo 60 anni, questo è il clamoroso, dopo 60 anni un italiano torna a vincere a Monza. Germania vola l'ultradestra, l'FD in Sassonia al 44,5%, crolla la CDU e Merz trema. Valanga estremista alle elezioni regionali, affluenza record all'80%. Il leader fatta la storia, il partito del Premier scende dal 37 al 18,5% e si imbilico anche Merz come guida della Germania. Remigrazione, inno a scuola e classi separate per i disabili, le proposte shock di Sigmund. Nel programma del 35enne ex venditore di profumi è emerso sui social durante il Covid anche l'abolizione della bandiera arcobaleno. Sassonia Anhalt, l'end più povero con la popolazione più anziana di tutto il paese, che vede in questo signore appunto Sigmund il nuovo profeta tedesco. Vok in sicurezza, spopolamento, la destra estrema cavalca le paure. Dunque non solo la Germania, i sovranisti avanzano anche in Francia, Spagna e Portogallo, e Inghilterra, spinti soprattutto dal risentimento della classe dei lasciati indietro. Salvini esulta un'Europa Europa, il centro-sinistra a fermare l'onda nera. Gioia di Vannacci il generale, la cautela di Forza Italia e Noi Moderati, un voto che va analizzato molto molto bene e vedremo un po' silenzio da parte della Premier Meloni. Segnale preoccupante, dice Tajani, ma un voto regionale, Italia realtà diversa. Il vice premier Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR. Il risultato in Sassonia è largamente atteso, la regione più povera, basta con il Green Deal ridurre la burocrazia e lanciare il mercato unico. Il ministro degli esteri invita le forze popolari e liberali a fare molto di più in Europa. I distingo la Germania, in ogni caso anche lì non è un voto nazionale. Le ragioni economiche in questa ascesa di Sigmund della EFD. E ancora andiamo avanti, Viktov cucinerà a Kiev, serviranno compromessi per la pace tra Russia e Ucraina, ma la verità è che Putin non vuole la pace, o se la vuole a modo suo, naturalmente costringendo Zelensky alla resa. E la Russia minaccia adesso anche Berlino, gli inviati USA per la prima volta a Zelensky, ma sul conflitto nessun passo avanti. Lavrov, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. L'appello di Papa Leone XIV, spero che gli sforzi per riprendere i negoziati portino chiaramente i loro frutti. Il leader ucraino Zelensky, il tema dei territori si risolve tra presidenti e chiede una pace dignitosa. Dunque veniamo adesso invece alle altre notizie, anche se l'Ucraina deve prepararsi all'inverno, a difendersi chiaramente ha bisogno di Patriot e soprattutto ha bisogno più che mai di attaccare Mosca stessa, altrimenti la guerra non finisce mai. Il PIL del 2026 verso l'1%, slitta gli aiuti sui diesel, da Chernobyl il governo rivendica i risultati, crescita del paese migliori delle stime, intanto rimandato almeno a fine

Il decreto sostegni mirati sui carburanti. Allo studio una manovra tra i 30 e 40 miliardi con le misure sull'IRPEF e sul lavoro. In manovra, dice la Calderone, priorità alle buste paga, avanti con i rinnovi e premi detassati. Campo largo, eccolo qui che parla Elisline. Prove di unità e offerta di ricette alternative, un fondo sovrano di sviluppo. Elisline, conto da remoto. Renzi e Bonelli al confronto con la Rotea, ma Cernobbio resta scettica al 68%, promuove questo governo, il governo della Meloni. La leader democratica dice: convinceremo gli italiani. Boh, speriamo bene per lei, ma insomma, voglio dire, certo è che già sono in guerra, perché Conte non accetta di essere al secondo posto, e c'è Premier Elisline. Assolutamente no, non l'accetterà mai. Dunque, voltiamo pagina. Renzi ed Elisline, il MEF stia fuori da riassetto bancario, ha già favorito gli interessi francesi. Per Elisline va considerato un errore l'ingresso a gamba tesa del governo. Il leader di Italia Viva ha inaudito l'uso dei poteri speciali contro la banca italiana. E ancora missione nel Mercosur per raddoppiare l'export, così l'Italia anticipa a tutti. Tra Meloni e Trump resta il gelo, la convention USA a Roma slitta. Nessun augurio da Donald per il record del governo appunto della Meloni. Trump potrebbe andare alla capitale solo dopo il nuovo voto degli italiani. E ancora vediamo un'altra notizia: Etiopia, l'Italia in corsia, il soccorso all'Africa di indicata da Donald Trump. Ospedali, case di cura e scuole, così i medici italiani e il QAM aiutano a casa loro gli etiopi contro fame e malattie. I profughi del Tigray non siamo più esseri umani. I vaccini, le cure a casa e i fondi del Piano Mattei, le armi italiane per supplire al taglio dei fondi americani. E ancora andiamo avanti naturalmente con le altre notizie che abbiamo. L'Etiopia è una delle regioni, nazioni più povere che ci sono al mondo. La vitola, le ammissioni per ottenere domicilio. Oggi riesame, decide l'attentatore Nucci. Il faccendiere tenterà di convincere il tribunale che non esistono esigenze cautelari, perché informava gli inquirenti dei suoi spostamenti. I suoi legali giocheranno il jolly di un vizio di forma, pronte 60 pagine di memoria. Di Battista, per rientro in Italia i tempi non sono brevi, perché è stato adesso operato a Cuba, doveva essere operato per forza. Rally, tragico weekend a Trapani, 4 morti in 2 giorni, auto su tifosi a Trapani, la cronoscalata del Mondeeri. Ieri hanno perso la vita un 18enne e un 20enne. In mattinata, altro incidente in Val d'Aveto. Lorena e violenza mai denunciate. Lo stalking diventi reato d'ufficio. Gli esperti legali chiedono nuove misure. Intanto ieri sotto casa della 45enne fiaccolata in suo ricordo. Ma anche lei, insomma, doveva denunciare. Lo ha fatto troppo tardi? Kranz Montanà avvisò con email che la schiuma era infiammabile. Indagata ex dirigente comunale. Svolta l'inchiesta sul maxi rogo del Capodanno, che costò la vita a 41 giovanissimi. Rosemarie Clavien firmò il documento, finora inedito, ma ai giudici non ha voluto rispondere. Già nel 2019 Jessica Moretti si raccomandava con una dipendente sull'uso delle fontane pirotecniche. Feretro spinto dai cavalli e musica techno a Città Sant'Angelo. Addio Maria Spinelli, uccisa in Svizzera durante un concerto rave, folla funerale nel suo paese in Abruzzo. Intanto i genitori dell'autore dell'attentato a rave chiedono scusa. E poi c'è una bellissima frase del parroco che ha officiato appunto questo funerale. Ha detto: attenzione quando parliamo di libertà, perché la libertà assoluta significa farci male. Può farci male, anzi ci fa male. Dire io faccio quello che mi pare fa male, porta chiaramente a gravi conseguenze, e su questo noi siamo d'accordo. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso alla libertà fino a un certo punto, perché poi ci scateniamo. Teramo città, omicidio davanti al nightclub, anzi Teramo dintorni, scusate, il caso di Silvi Marina, processo bis in corte d'appello, l'ex gestore locale del locale nightclub condannato a 17 anni, si tratta di Pietro Mercurio, per la morte di un imprenditore a Città Sant'Angelo. Per i giudici di primo grado lo spinse volontariamente in strada dopo una lite per una donna. Cade con la moto da enduro, 18enne ferito, appena Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero, ha riportato fratture a gambe e bacino. Un 18enne teramano è rimasto ferito in modo serio al bacino e alle gambe dopo essere caduto con la sua moto. Adesso è ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ancora avanti con
le altre notizie che abbiamo. Il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, raccolta differenziata supera l'80%, Romani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Paradosso ingombranti, se ne eliminano almeno, ma le spese di gestione sono in forte crescita. E ancora, il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, Corona, Fratelli d'Italia contro i manifesti dei democratici, il governo dà risorse ma l'amministrazione fa poco e nulla sulla sicurezza. Uffici cimiteriali cambiano gli orari, dal 1 settembre sono cambiati gli orari degli uffici cimiteriali, servizi forniti dalla Teramo Ambiente. Il nuovo calendario sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre, gli uffici del cimitero di Cardecchio seguiranno perciò i seguenti orari di apertura, dalle 9 alle 12 al mercoledì e il venerdì. Perfetto, andiamo ancora avanti. Con il parco i cinghiali sono tornati, i residenti di nuovo alle prese con l'incursione negli orti, lungo le strade, nei parchi, è certo un grosso problema quello dei cinghiali. Formaggio fritto, la saga, via la sagra di Torricella, la Proloquio di Torricella Sicura, col patrocinio dell'amministrazione comunale, il BIM in collaborazione col Servizio Civile Universale organizza la seconda sagra del formaggio fritto e dei prodotti tipici locali. Gran Sasso, bandi per gli impianti, sindaci, la separazione della strada giusta, accolta positivamente l'idea del GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la valutazione dei beni, poi si passerà alla proposta. Certo che è una storia senza fine quella degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva, che servono perché è una zona bellissima che va chiaramente sfruttata, diciamolo pari, va bene. Ubriaco sulla bici, Giulianova, sulla bici elettrica, viene denunciato, il 39enne è stato fermato ai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare e procedeva a zig zag, era completamente ubriaco. Mario, targa e moneta per i 100 anni, festa bellante per Mario di Cesare, 100 anni, naturalmente complimenti per questo nonnetto che insomma va alla grande. Giulianova, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata, il cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio sul nuovo piano, manca la partecipazione sulla elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini. E ancora Martinsicuro, stazione senza collegamenti, il gruppo consigliere democratico, non ci sono mezzi per il centro, i turisti che arrivano in treno vengono lasciati a piedi. E ancora, si sente male in mare, 68enne salvato, l'uomo si è accasciato a Silvi a pochi metri dalla riva, soccorso con lungo massaggio cardiaco, poi ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, rientro con temperature record, ma già da mercoledì, giovedì, chiaramente prima che riparta il nuovo anno scolastico, le temperature si abbasseranno. Aule calde servono interventi, le prese del Mili di Teramo, dello scientifico Giulianova, problema durante la maturità, nuovi percorsi attivati nelle scuole, la dirigente del Dipop ha speso aumentate negli alberghieri. E ancora, insomma, questa del caldo è un grosso problema per l'apertura, ma come avete già sentito, credo che qualcuno lassù ci viene incontro, perché comincerà a piovere già da mercoledì, giovedì, perlomeno così dicono le stime degli esperti al meteo. Dunque, campionati di calcio, veniamo allo sport. Serie A, Genoa Como 1-4, attenzione al Como, Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Juventus Milan 1-1 e stasera Cagliari Lecce Udinese Lazio, due belle partite sicuramente, specie Udinese Lazio, ma anche Cagliari Lecce non scherzano per niente. Prossimo turno Venezia Fiorentina, poi ancora Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce, Monza, Napoli, Bologna, Sassuolo, Juventus, Como, Parma, Torino, Roma, Inter, Udinese. Ricordo che Malen da Roma è il super cannoniere, ma attenzione, appena dietro c'è il signor Raimondo del Frosinone. Un Frosinone che è a quota esattamente 6 punti e sogna insieme a Lazio e Atalanta 6 punti. La classifica: Roma e Inter 9, attenzione la Como a 7 punti, Juventus e Milan 7, ma secondo me se continuano di questo passo a giocare in questo modo non lotteranno per lo scudetto. Lazio a 6, quindi quest'anno diciamo francamente quali sono le squadre che possono lottare: Roma, Inter, Como, tra queste tre il vincitore assoluto del
un nuovo scudetto? Va bene, ne parliamo. Siamo alla terza giornata, aspettate come facciamo ogni anno l'undicesima, dodicesima giornata e vi diremo come andranno le cose, come abbiamo fatto ogni anno. Ci siamo sbagliati poco, eh? Vabbè, dunque, poi ancora dicevamo Lazio, Frosinone, Atalanta 6, Udinese e Sassuolo 4, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino 3, Bologna, Parma e Monza a 1, Venezia, Genoa e Fiorentina a 0. Risultati della Serie B: Sudtirol, Catanzaro 2-0, Ascoli, Benevento 1-0, Carrese, Empoli 0-1, Cesena, Mantova 1-1, Juve Stabia, Pisa 0-3, Modena, Avellino 0-1, perde il Modena in casa, Virtus, Entella, Vicenza 2-2, Verona, Arezzo 5-0, Cremonese, Padova 3-1, Palermo, Sampdoria stasera da vedere alle 20:30. In classifica Mantova, Sudtirol e Ascoli a 7 punti, Palermo a 6 insieme all'Avellino, Modena, Pisa, Empoli, a 5 Cesena, a 4 Verona, Padova e Vicenza, 3 punti per Cremonese e Arezzo, 1 punto per Juve Stabia, Sampdoria, Benevento, Carrese, Virtus Entella, 0 punti il Catanzaro. Ma aspettiamo Palermo-Sampdoria, perché se il Palermo dovesse vincere stasera, battere la Sampdoria, volerebbe a quota 9, quindi chiaramente solo in classifica al primo posto. In Serie C, girone B, dunque c'è il Pescara che pareggia con Ravenna 0-0, il Pinetto che perde Perugia 2-1, mentre la San Benedettese perde in casa con lo Spezia. In classifica Grosseto, Reggiana, Livorno, Perugia e Spezia 7, poi il Pescara ne ha 4, Campobasso 3, il Pinetto ne ha 2, la San Benedettese 1 punto. Prossimo turno il Pescara giocherà contro l'Atalanta Under 23, la prossima partita, mentre il Pineto in casa con la San Benedettese, beh, insomma, dunque, veniamo adesso a parlare un attimino di questo campionato di Serie A. Intanto c'è la Fiorentina sotto shock, perché Grosso, dopo 3 giornate, è stato esonerato, perché obiettivamente non si vedeva una reazione da parte dei giocatori della Fiorentina. Bisognava trovare una soluzione al problema, perché il problema era Grosso. È una Fiorentina che gioca male, e chiaramente qui ci vuole qualcuno che li faccia correre un po' di più. E la Juventus non ha centravanti, ma ce l'aveva in casa e non se ne accorgeva. Si tratta di Gatti, difensore centrale, che adesso il buon Spalletti dice adesso da oggi diventerà il centravanti della Juventus, e diventando centravanti con il successo che Gatti ha segnato, ha pareggiato per la Juventus. La partita col Milan finisce al 92esimo 1-1, e meno male, vabbè. Poi chiaramente da segnalare questo Frosinone col suo bomber Raimundo, 4 gol in 2 partite, signori e signori. Ieri ha battuto il Frosinone anche il Venezia 3-2, adesso in classifica a 6 punti, sogna il Frosinone, ma deve soltanto salvarsi. Voltiamo sport, voltiamo pagina. Formula 1, dopo 60 anni, giornata storica al Gran Premio d'Italia, perché a vincere Andrea Kimi Antonelli, un italiano che torna a vincere il Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia, dopo 60 anni, davanti a George Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton. Disastro per le Ferrari. Leclerc va a finire contro un muro al terzo giro. Il monegasco esce di scena con un brutto incidente e viene consolato da uno steward a bordo pista. Il compagno Hamilton riesce ad andare oltre il sesto posto. Attenzione, perché Kimi Antonelli era finito al 19esimo posto, è riuscito a risalire e a vincere. Beh, questi sono campioni. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Volley femminile, Italia, il sogno finisce qui, però siamo andati in finale, su via. La Turchia vince l'Europeo, le ragazze Velasco perdono la finale al tie break contro il padrone di casa. A Istanbul si interrompe la striscia di 39 successi consecutivi nelle gare ufficiali. Beh, complimenti anche alla Turchia, che gioca un bel volley, un bel pallavolo sicuramente, ma le italiane sono veramente forti. Basket, l'Italia sfiora l'impresa con gli USA ai mondiali femminili di basket, non basta Zandarasini per fermare il colpo, oggi sfida con la Cina. Comunque siamo andati davvero alla grande anche nel basket femminile. Ciclismo, Van Aert si regala il bis alla Vuelta, il belga si impone in volata a Cordova, ma sconsolida la maglia rossa.
E ancora abbiamo parlato del Pescara che non lascia il segno, finisce 0-0. Boucher invia le ambizioni, ci prima recuperiamo tutti. Il mister in sala stampa si deve stretta la prova dei suoi contro una corazzata. Quando il Ravenna ha imposto il gioco siamo stati bravi ad alzare l'attenzione. Questa partita la potevamo anche perdere, ha ragione Boucher. Parigi, il nuovo centravanti del Pescara Calcio, gol rimandato, tenga la prestazione anche se non ho i 90 minuti davvero per tutte no,

risultato, ma insomma siamo all'inizio del campionato. Vediamo il girone F del Serie D. L'Aquila fa festa ancora con Magnani, il rosso-blu da subito in superiorità numerica, sblocca una gara stregata a 15 minuti al termine, però non fatevi ingannare da questo risultato perché l'Aquila gioca allo stesso modo dell'anno scorso, finale del campionato, quindi diciamo che è stato questo gol di Magnani, ma anche perché dal tredicesimo del primo tempo la squadra del Termoli giocava con un uomo in meno. Il Giulianova spreca tanto e soccombe, momento difficile per il Giulianova sicuramente. Fossombrone stende gelorossi, non basta Martiniello su calcio rigore per evitare il KO, resta il ramarico per più di un'occasione che magari è stata sprecata. Per Golizzi tuona, così non va, i ragazzi sentono la pressione. Beh, vabbè, insomma, voglio dire, ci deve essere pressione, è lui che deve dare più tranquillità ai ragazzi, la società stessa, va bene, che deve creare come una corazza attorno ai giocatori del Giro a Calcio per far sentire meno questa pressione. Del resto Giulianova è in Serie D, è una squadra per farla da padrona insomma del campionato, o quasi, no? E quindi non può accontentarsi di fare il comprimario, quindi bisogna che si svegli. La Sant'Egidiese per esempio a vincere a Montecchio, i vibratiani senza il Alcason passano subito in svantaggio, Eusepi e Scimia la ribaltano nella ripresa. Scimia è stato scaricato a Giulianova, va a Sant'Egidio, vince con la sua squadra la Sant'Egidiese. Complimenti il tecnico Censoni, ci sono tre punti importanti, complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Dunque Lanciano, partita opaca a Foligno che la spunta in casa, finisce 2-1. Pierantoni dice che bisogna parlare poco e lavorare tanto. Pierantoni è il mister Lanciano. Teramo Calcio che vola l'esordio, Triz contro Maceratese, e domenica prossima arriva il Notaresco, il diavolo si prende la scena, Pavone, Carpani e Touré piegano i marchigiani, esplodono di gioie 350 tifosi all'Elvia Recina, super pro il portiere del classe 2008 Cingolani, forse abbiamo trovato anche un nuovo portiere, troppo forte il Teramo, troppo debole la Maceratese, guardando il risultato uno potrebbe pensare entrambe le cose, invece no, attenzione perché io l'ho vista la partita, devo dire che questa Maceratese ha giocato a testa alta e ci ha creato tante situazioni in cui potevano andare anche in gol, a volte sono anche andati ma erano in fuorigioco, però voglio dire non è stata una partita a senso unico, attenzione. Dunque Pomante applaude il mister del Teramo Calcio, vittoria meritata, il tecnico analizza la sfida, al secondo tempo la squadra è uscita molto molto bene. Il Notaresco invece va a capo tra i veleni, l'Ancona passa in extremis, finisce 2-1 in casa del Notaresco, forse questa è la cosa più che fa male al Notaresco. In gol anche Infantino. Nella prima dell'eccellenza il Chieti battuto in casa dal San Giovanni Teatino. Gemmarioli dice andato via il tecnico Furioso, non si può giocare senza punte, Gemmarioli sarà multato. Allora adesso chi ha ragione in questa storia qui a Chieti? Caro Vagnoni, hai torto, ma è torto marcio, proprio marcio. Perché non si può accettare una situazione in una società che ancora deve qualificarsi, una società che deve ancora arrivare a uno standard di accettazione per giocare in Serie D, non ci siamo proprio. Se ti butti nel Chieti, accetti, firmi il contratto per allenare il Chieti, ti assume le tue responsabilità, e quindi è inutile che dice non si può giocare senza punte, perché se l'hai accettato accetti fino a quando arriveranno queste punte. Intanto Gemmarioli sarà multato, questo qui mi sembra uno che pensa di multato di che, è arrabbiatissimo, se n'è andato, non significa niente, va bene. Il Mosciano fa solo anticipo al 3-1, la squadra di Fabio credo che sia tra le squadre migliori di questo campionato, ma attenzione anche al Celano nonostante la sconfitta. Tra le altre cose il San Salvo di Eusebio Epifani vince la partita col Virtus Cupello, meritava anche il Cupello. Dunque la Folgore
esagerata Trissa al Ponte Umano, il Delfino Curi Pescara, l'Avezzano frena col Monte Silvano 1-1, Provasto Cinica Montorio decide Sanchez, ma Piccioni a Caldo dice risultato immeritato per il Montorio. Qui la partita poteva finire benissimo sullo

0: segno del pareggio. In classifica Mociano, Sulmona, San Giovanni Teatino, Delfino Culi Pescara, Fucenze, Provasto, Sanzalo Torrese 3, Avezzano, Montesilvano 1, Celano, Bacigalupo, Chieti, Ponte Omano, Rosetana, Montorio, Virtus Cupele, Francavilla a quota 0 punti. Prossimo turno Celano, Montorio, Francavilla, Chieti, Montesilvano, Folgore, Delfino Culi Pescara, Ovidiano, Sulmona, Avezzano, che derby, Ponte Omano, San Salvo, Provasto, Fucenze, Rosetana, Bacigalupo Vasto, Marina, San Giovanni Teatino, Mociano, Virtus Cupello, Torrese. Perfetto, bene. Allora signori, è tutto per lo sport, è tutto anche per il nostro notiziario del giorno. Adesso andiamo con i nostri festival fino a fine settimana. L'appuntamento è con le iscrizioni al GT Gente di Talento. Vai.
1: GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente di Talento per Pittura, tema libero, su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome e cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
0: Ok, bene così. Dunque, allora, su Radio Mica da oggi, per la parte musicale, Divent, l'evento musicale. Che evento? Ascoltate, ascoltate da oggi, lunedì 7 di settembre. Il Tormentone estate 2026, la canzone regina dell'estate. Bene, domenica, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, vi daremo il titolo di questa canzone regina dell'estate. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance la settimana, oltre la settimana la canzone più più, ossigeno puro, disco novità. Signore e signori, questa è Radio Mica International per farvi divertire. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show riparte domenica 13 settembre dalle ore 10:15 in poi. Signori e signori, si ricomincia alla grande. Tutte le trasmissioni sono rientrate. Vai, dopo l'estate, via.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque allora signori, andiamo subito con gli punti di Radio Mica. Arlecchino da Sante, ristorante a base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi lunedì 7, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo alla fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo. Naturalmente, dunque, sentiamo, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi... come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Siamo subito col momento della fortuna, chiaramente. Dunque, abbiamo il risultato del, scusate, devo soltanto risultato del sabato, estrazione numero esattamente numero 143, palio 220 milioni e 500 mila euro, pensate un po', vabbè. Dunque andiamo a vedere che cosa è successo, va bene, e troviamo subito il dettaglio della situazione. La combinazione vincente, concorso numero 143 12 24 28 32 37 78, una giornata di 40, Superstar 16. Dunque le quote, nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno l'unico 5, 214.992 euro, niente male. Ai 4 338 euro, ai 3 26,83 euro, ai 2 5,29 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 12 24 28 32 37 78, numero giorni 40, Superstar 16. Si riparte chiaramente la giornata di domani martedì con qualcosa che suona così: 221 milioni e 300 mila euro, mamma mia che roba. Dunque le farmacie di turno, andiamo pure avanti subito con Sosta Gustosa, le farmacie di turno quest'oggi nel Teramano, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Zero Teramo, noi siamo qui.
0: Le farmacie di turno subito, dunque Teramo città, Sciarretta, Via Riccitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Ciale Bellante, Foschi, Adatria, Picella, Pinedo Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Giovanova, Marcelli, Piazza Libertà, Val Girata, Adriatica, Via Adriatica, Alba Adriatica, Comunale, Garruffo di Sant'Omero, Roseto Candelori, a Castellenti, Disidoro, a Casalisola, Guasti, Bio, Castagna, Montorio, Farmacia della Piazza, a Campi Marozzi, Campi, Laga Piccio, Valle Castellana, Teramo città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina, martedì ore 9. Chiudiamo naturalmente con le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì da Radio Amica, vai.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, bene così. Dunque ricordo il 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, che roba. Dunque vediamo le super classifiche del giorno, l'indice dei prezzi al consumo, che cosa si consuma di più in Italia, abitazione, dove si spende di più chiaramente, nell'abitazione l'acqua, elettricità, gas e altri combustibili, al secondo posto i trasporti, la macchina eccetera, al terzo servizi, ristoranti e servizi di alloggio, al quarto assistenza alla persona, al quinto bevande alcoliche e tabacchi, al sesto servizi finanziari e assicurativi, al settimo arredamenti, apparecchi per uso domestico eccetera, all'ottavo servizi di istruzione, al nono prodotti alimentari, Italo-Militari, addirittura scesa al nono posto. Mangiamo di meno, dove vado? Ok, tengono banco naturalmente, l'avete capito, degli alimenti, scusate, dei prodotti tipo l'abitazione, cioè pagare l'affitto, l'acqua, elettricità, gas e altri combustibili, eccetera, eccetera. Vabbè, dunque, signori, ci siamo. L'oroscopo del giorno tra pochissimo sull'amica Radio Amica International, due cose due molto importanti, ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito con l'oroscopo di oggi, lunedì 7 settembre. Ariete, in questi giorni sei così preso dal desiderio di farti valere superando diversi ostacoli che tralasci altri aspetti e sbagli. Toro, l'aspetto dissonante tra i due pianeti che ti governano, Luna e Venere, rimetti in gioco la tua abilità di persuasione. Gemelli, oggi nell'esprimere le emozioni affiora forse tuo malgrado un lato fragile e capriccioso di te. Cancro, la tua settimana inizia con una sorta di velo romantico che mitiga le relazioni troppo impulsive e ti invita a impegnarti per dare corpo ai tuoi sogni segreti. Leone, il gioco dei pianeti ti protegge con aspetti armoniosi che nulla scalfisce, consentendoti di attraversare queste giornate col sorriso sulle labbra. Vergine, la presenza vicino a te di persone con cui ti senti affine e condividi ideali e progetti genera una piacevole sensazione di sicurezza. Bilancia, il desiderio di metterti in buona luce nel lavoro ti rende più ardito e intraprendente, consapevole che in questo momento ti è chiesto di esporti meno. Scorpione, nel lavoro stai facendo pace con l'aspetto più ostico e faticoso dei tuoi compiti. Sagittario, l'impegno di cui hai saputo dare prova nel lavoro ti ha consentito di relativizzare paure e frustrazioni. Capricorno, la sottile diplomazia di cui farai prova nel lavoro in questo inizio di settimana è resa più efficace dalla Luna. Acquario, nel lavoro una emotività più difficile da tenere a bada modifica il tuo modo di interfacciarti con i colleghi. Pesci, per finire, il tuo coinvolgimento emotivo nella relazione col partner è reso più intenso e visibile dalla Luna. Signori, andiamo con il momento riservato a quel che vedremo in televisione. Su Rai 1 il giovane Montalbano, su Rai 2 in prima serata alle 20.30 Italia-Cina Basket, Rai 3 alle 21.30 Io Sono Ancora Qui, film, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Killer Elite, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Dinner Club, su 3.9 Little Big Italy, su Rai Movie alle 21.10 arriva Butcher Crossing, film drammatico western. Bene, le comunicazioni di servizio, Radio Domenica Show, ci siamo questa domenica che arriva il 13. Signori, si ricomincia al grande con il Radio Domenica Show di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli d'architetto, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di parotrade.it. da oggi su Radio Amica International Divent, l'evento musicale. E ancora raccolta porta a porta lunedì 7 di settembre, stasera va l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un Fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la web radio, lo streaming di Radio Amica International. Ascoltateci in tutto il mondo, dove andate, portateci con voi, naturalmente voi e Radio Amica un pezzo d'Abruzzo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mamma, oh mamma, diventa l'evento musicale su Radio Amica, il torneo regionale, oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, è lunedì signori, 7 settembre 2026, Santa Regina, è il diciamo il santo del giorno, perfetto, bene. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del cancro, andiamo avanti con le altre notizie. Germania, ultradestra valanga, il voto in Sassonia Anhalt va oltre le attese, ad FD il 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%. Rosso Bruni sulla soglia del 5%, Weidel pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, Salvini un'altra Europa è possibile, il PD unire le forze democratiche, galassia europea in preda alle paure dopo il voto della Germania, Tajani segnale preoccupante ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa, colloquio col ministro degli esteri italiano, rally un weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni a Trapani, un'auto falcia la folla dei tifosi, i funerali di Maria Spinelli uccisa nel Reno in Svizzera, Kranz Montana avviso per email, schiuma infiammabile indagata ex dirigente, Kimi fa la storia a Monza, dopo 60 anni un italiano, un pilota, un autista italiano torna a vincere chiaramente al Gran Premio di Monza.

0: Un super pilota come Kimi Antonelli. E ancora per lo sport, il calcio, e chiaramente vince il Teramo, perde il Giulianova, e poi ancora in Serie A, Milan-Juventus, un pareggio scritto, va bene, due squadre che sono in ritardo, molto in ritardo a livello di non direi tanto di preparazione, ma a livello di gioco, va bene, quindi siamo proprio diciamo intorno al 40-45% di quelli che possono esprimere due grandi squadre come Milan e Juventus. Davvero in questo momento sono giù. Poi ancora invece da notare questo Como che, signori e signori, sarà, l'avevo già previsto, comunque l'avevo già detto, sarà la grande rivelazione di questo campionato. Oltre all'Inter è questa Roma super. Ecco, vedete cosa mi piace la Roma, che sembra che è finita. Al 90esimo vincono gli avversari 1-0. Poi tra altre cose un Atalanta fantastica, attenzione, un Atalanta preparata davvero alla grande, complimenti a Maurizio Sarri. Però poi c'è questa Roma che va su tranquillamente alla caparbietà, alla forza, e naturalmente vede la porta con i suoi attaccanti, segna sulle in delirio l'Olimpico, vince la Roma. Beh, queste sono partite che ti riavvicinano al calcio. Va bene, allora signori, andiamo con primissima, la prima parte, diamoci una botta d'energia con la pizzeria Mario, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E non ne parliamo più. Allora andiamo ad aprire primissima del giorno di oggi, lunedì 7 di settembre. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. Da oggi inizia il grande cammino verso gli anni 50, no, verso gli anni 50, verso il cinquantesimo. Ok, di Radio Amica Internazionale, complimenti. Bene, dunque, cosa va su Radio Amica Internazionale quest'oggi? Ve lo diciamo tra poco. E ancora Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, naturalmente chalet sulla spiaggia, insomma grandi cose, grandi serate, grande momento di relax in questo periodo di settembre, va bene, in pieno centro a Tortore Toledo. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, e poi ancora è sempre estate al Gardellido, che è sempre aperto, Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora tra poco la massima del giorno, sentiamo, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo. A volte il modo più rapido di avanzare è quello di aggirare le barriere piuttosto che scavalcarle. Aggiriamole. Vabbè, dunque allora, nuova stagione di musica dalla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, per imparare a suonare, per imparare a cantare. Chiama al 346-04-009-72. Suona Radio Mica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Va bene, andiamo ancora avanti, signori, perché arrivano tra poco notizie importanti qui da Radio Mica International, altre notizie importanti, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Il super tormentone d'estate 2026, ormai ci siamo, perché domenica prossima, domenica viene 13, durante la prima puntata del Radio Domenica Show andremo a svelare il titolo della canzone Regina dell'estate 2026. Perfetto. Di Sant'Emobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Al Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giulia Novalido, naturalmente serata a base di pesce e soprattutto anche pesce crudo, importante. Al Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Mica International, naturalmente è Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco, signori, il meteo del giorno, prima di passare direttamente al notiziario, tutte le notizie che abbiamo, soprattutto tanto sport, tanto calcio quest'oggi, tutti i risultati, eccetera. Prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

0: Ok, bene così, dunque allora ci siamo, andiamo subito avanti con il tempo previsto sul nostro Abruzzo. Dunque l'alta pressione comincia ad essere disturbata da infiltrazioni umide in serata, perché tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare tanta pioggia anche qui nel Teramano e ne abbiamo bisogno. Dunque zero termico intorno ai 4.900 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature L'Aquila più 17 più 32, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Taramo più 21 più 30, Giulianova più 22 più 30, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 23 più 30, San Benedetto del Tronto più 22 più 30. Questo è quanto. Dunque siamo arrivati al 7 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno numero 250, scusate, dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 115, il sole è sorto esattamente alle 6.30, tramonterà questa sera alle 19.22. Bene così signori, andiamo ancora avanti perché adesso arriva il momento magico del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, comprese le notizie dello sport, del calcio soprattutto. Prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così signori, dunque andiamo con il notiziario del giorno di oggi, lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina, il segno più del giorno, il segno del cancro. Dunque, e soprattutto parleremo anche di tanto sport con la clamorosa vittoria di Kimi Antonelli, clamorosa fino a un certo punto, dopo 60 anni, questo è il clamoroso, dopo 60 anni un italiano torna a vincere a Monza. Germania vola l'ultradestra, l'FD in Sassonia al 44,5%, crolla la CDU e Merz trema, valanga estremista alle elezioni regionali, affluenza record all'80%, il leader fatta la storia, il partito del Premier scende dal 37 al 18,5% e si imbilico anche Merz come guida della Germania. Remigrazione, inno a scuola e classi separate per i disabili, le proposte shock di Sigmund. Nel programma del 35enne ex venditore di profumi emerso sui social durante il Covid, anche l'abolizione della bandiera arcobaleno. Sassonia Anhalt, l'end più povero con la popolazione più anziana di tutto il paese, che vede in questo signore appunto Sigmund il nuovo profeta tedesco. Vok in sicurezza, spopolamento, la destra estrema cavalca le paure. Dunque non solo la Germania, i sovranisti avanzano anche in Francia, Spagna e Portogallo, Inghilterra, spinti soprattutto dal risentimento della classe dei lasciati indietro. Salvini esulta un'Europa, Europa, il centro-sinistra a fermare l'onda nera, gioia di Vannacci il generale, la cautela di Forza Italia e Noi Moderati, un voto che va analizzato molto molto bene e vedremo un po' silenzio da parte della Premier Meloni. Segnale preoccupante, dice Tajani, ma un voto regionale, Italia realtà diversa. Il vice premier, Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR. Il risultato in Sassonia è largamente atteso, la regione più povera, basta con il Green Deal, ridurre la burocrazia e rilanciare il mercato unico. Il ministro degli esteri invita le forze popolari e liberali a fare molto di più in Europa. I distinguo la Germania, ogni caso anche lì non è un voto nazionale. Le ragioni economiche in questa ascesa di Sigmund della EFD. E ancora andiamo avanti, Viktov cucinerà a Kiev, serviranno compromessi per la pace tra Russia e Ucraina, ma la verità è che Putin non vuole la pace, o se la vuole a modo suo, naturalmente costringendo Zelensky alla resa. E la Russia minaccia adesso anche Berlino, gli inviati USA per la prima volta a Zelensky, ma sul conflitto nessun passo avanti. Lavrov, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. L'appello di Papa Leone XIV, spero che gli sforzi per riprendere i negoziati portino chiaramente i loro frutti. Il leader ucraino Zelensky, il tema dei territori si risolve tra presidenti e chiede una pace dignitosa. Dunque, veniamo adesso invece alle altre notizie, anche se l'Ucraina deve prepararsi all'inverno, a difendersi, chiaramente ha bisogno di Patriot e soprattutto ha bisogno più che mai di attaccare Mosca stessa. Altrimenti la guerra non finisce mai. Il PIL del 2026 verso l'1%, slittano gli aiuti sui diesel, da Chernobyl il governo rivendica i risultati, cresce il paese migliori delle stime. Intanto rimandato almeno a fine mese il decreto sostegni mirati sui carburanti. Lo studio, una manovra tra i 30 e 40 miliardi con le misure sull'IRPEF e sul lavoro. In manovra, dice la Calderone, priorità alle buste paga, avanti con i rinnovi e premi detassati. Campo largo, eccolo qui che parla Elisline, prove di unità e offerta di ricette alternative, un fondo sovrano di sviluppo. Elisline conta da remoto, Renzi e Bonelli al confronto con la Rotea, ma Cernobbio resta scettica al 68%, promuove questo governo, il governo della Meloni. La leader democratica dice convinceremo gli italiani. Boh, speriamo bene per lei, ma insomma voglio dire, certo è che già sono in guerra perché Conte non accetta di essere al secondo posto e c'è Premier Elisline, assolutamente no, non l'accetterà mai. Dunque voltiamo pagina, Renzi ed Elisline, MEF stia fuori da riassetto bancario, ha già favorito gli interessi francesi. francesi. Per Elis Line va considerato un errore l'ingresso a gamba tesa del governo. Il leader di Italia Viva ha inaudito l'uso dei poteri speciali contro la banca italiana. E ancora missione nel Mercosur per raddoppiare l'export, così l'Italia anticipa tutti. Tra Meloni e Trump resta il gelo e la convention USA a Roma slitta. Nessun augurio da Donald per il record del governo appunto della Meloni. Trump potrebbe andare alla capitale solo dopo il nuovo voto degli italiani. E ancora vediamo un'altra notizia: Etiopia, l'Italia in corsia, il soccorso all'Africa dimenticata da Donald Trump. Ospedali, case di cura e scuole, così i medici italiani e il QAM aiutano a casa loro gli etiopi contro fame e malattie. I profughi del Tigray non siamo più esseri umani. I vaccini, le cure a casa e i fondi del Piano Mattei, le armi italiane per supplire al taglio dei fondi americani. E ancora andiamo avanti naturalmente con le altre notizie che abbiamo. L'Etiopia è una delle regioni, nazioni più povere che ci sono al mondo. La vitola, le ammissioni per ottenere i domiciliari, oggi riesame decide l'attentatore Nucci. Il faccendiere tenterà di convincere il tribunale che non esistono esigenze cautelari perché informerà gli inquirenti dei suoi spostamenti. I suoi legali giocheranno il jolly di un vizio di forma, pronte 60 pagine di memoria. Di Battista, per rientro in Italia i tempi non sono brevi perché è stato adesso operato a Cuba, doveva essere operato per forza. Rally, tragico weekend a Trapani, 4 morti in 2 giorni, auto su tifosi a Trapani, la cronoscalata del Mondherice, ieri hanno perso la vita un 18enne e un 20enne. In mattinata altro incidente in Val d'Aveto. Lorena e violenze mai denunciate, lo stalking diventi reato d'ufficio, gli esperti legali chiedono nuove misure. Intanto ieri sotto casa della 45enne fiaccolata in suo ricordo, ma anche lei insomma doveva denunciare, lo ha fatto troppo tardi. Clans Montana avvisò con email che la schiuma era infiammabile, indagata ex dirigente comunale, svolta l'inchiesta sul maxi rogo del Capodanno, costò la vita a 41 giovanissimi. Rosemarie Clavien firmò il documento finora inedito, ma ai giudici non ha voluto rispondere. Già nel 2019 Jessica Moretti si raccomandava con una dipendente sull'uso delle fontane pirotecniche. Feretro spinto dai cavalli e musica tecno a Città Sant'Angelo, addio Maria Spinelli, uccisa in Svizzera durante un concerto rave, folla funerale nel suo paese in Abruzzo. Intanto i genitori dell'autore del tentato al rave chiedono scusa. E poi c'è una bellissima frase del parroco che ha officiato appunto questo funerale, ha detto: attenzione quando parliamo di libertà, perché la libertà assoluta significa farci male, può farci male, anzi ci fa male. Dire io faccio quello che mi pare fa male, porta chiaramente a gravi conseguenze, e su questo noi siamo d'accordo. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso alla libertà fino a un certo punto, perché poi ci scateniamo. Teramo città, omicidio davanti al nightclub, anzi Teramo dintorni, scusate, il caso di Silvi Marina, processo bis in corte d'appello, l'ex gestore locale del locale nightclub condannato a 17 anni, si tratta di Pietro Mercurio, per la morte di un imprenditore a Città Sant'Angelo. Per i giudici di primo grado lo spinse volontariamente in strada dopo una lite per una donna. Cade con la moto da enduro, 18enne ferito appena a Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero, ha riportato fratture a gambe e bacino. Un 18enne teramano è rimasto ferito in modo serio al bacino e alle gambe dopo essere caduto con la sua moto, adesso è ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, la raccolta differenziata supera l'80%, i teramani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Paradosso ingombranti, se ne eliminano almeno, ma le spese di gestione sono in forte crescita. E ancora, il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, Corona, Fratelli d'Italia contro i manifesti dei democratici, il governo dà risorse ma l'amministrazione fa poco e nulla sulla sicurezza. Uffici cimiteriali cambiano gli orari, dal 1 settembre sono cambiati gli orari degli uffici cimiteriali, servizi forniti dalla Teramo Ambiente. Il nuovo calendario sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre, gli uffici del cimitero di Cartagena Verdecchio seguiranno perciò i seguenti orari di apertura: dalle 9 alle 12 al mercoledì e il venerdì. Perfetto, andiamo ancora avanti. Col parco i cinghiali sono tornati, i residenti di nuovo alle prese con l'incursione negli orti, lungo le strade, nei parchi. E certo un grosso problema quello dei cinghiali. Formaggio fritto la saga, via la sagra di Torricella, la Proloquio di Torricella Sicura, col patrocinio dell'amministrazione comunale. Il BIM in collaborazione col Servizio Civile Universale organizza la seconda sagra del formaggio fritto e dei prodotti tipici locali. Gran Sasso, bandi per gli impianti, sindaci, la separazione della strada giusta, accolta positivamente l'idea del GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la valutazione dei beni, poi si passerà alla proposta. Certo che è una storia senza fine quella degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva, che servono perché è una zona bellissima che va chiaramente sfruttata, diciamolo pari, va bene. Ubriaco sulla bici Giulianova, sulla bici elettrica, viene denunciato. Il 39enne è stato fermato ai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare e procedeva a zig zag, era completamente ubriaco. Mario, targa e moneta per i 100 anni, festa bellante per Mario di Cesare, 100 anni. Naturalmente complimenti per questo nonnetto che insomma va alla grande. Giulianova, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata. Il cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio. Sul nuovo piano manca la partecipazione sulla elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini. E ancora Martinsicuro, stazione senza collegamenti, il gruppo consigliere democratico, non ci sono mezzi per il centro, i turisti che arrivano in treno vengono lasciati a piedi. E ancora si sente male in mare, 68enne salvato, l'uomo si è accasciato a Silvi a pochi metri da riva, soccorso con lungo massaggio cardiaco, poi ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, rientro con temperature record, ma già da mercoledì, giovedì, chiaramente prima che riparta il nuovo anno scolastico, le temperature si abbasseranno. Aule calde, servono interventi. Le prese del Militeramo, dello scientifico Giulianova, problema durante la maturità, nuovi percorsi attivati nelle scuole, la dirigente del Dipop ha spese aumentate negli alberghieri. E ancora, insomma, questo del caldo è un grosso problema per l'apertura, ma come avete già sentito, credo che qualcuno lassù ci viene incontro, perché comincerà a piovere già da mercoledì, giovedì, per almeno così dicono le stime degli esperti del meteo. Dunque, campionati di calcio, veniamo allo sport. Serie A, Genoa Como 1-4, attenzione al Como. Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Juventus Milan 1-1 e stasera Cagliari Lecce e Udinese Lazio, due belle partite sicuramente, specie Udinese Lazio, ma anche Cagliari Lecce non scherzano per niente. Prossimo turno Venezia Fiorentina, poi ancora Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ricordo che Malen da Roma è il super cannoniere, ma attenzione, appena dietro c'è il signor Raimondo del Frosinone, un Frosinone che è a quota esattamente 6 punti e sogna insieme a Lazio e Atalanta 6 punti. La classifica: Roma e Inter 9, attenzione la Como a 7 punti, Juventus e Milan 7, ma secondo me se continuano di questo passo a giocare in questo modo non lotteranno per lo scudetto. Lazio a 6, quindi quest'anno diciamo francamente quali sono le squadre che possono lottare: Roma, Inter, Como, tra queste tre il vincitore assoluto del nuovo scudetto. Va bene, ne parliamo, siamo alla terza giornata, aspettate come facciamo ogni anno l'undicesima, dodicesima giornata e vi diremo come andranno le cose, come abbiamo fatto ogni anno, ci siamo sbagliati poco, Vabbè, dunque, poi ancora dicevamo Lazio, Frosinone, Atalanta 6, Udinese e Sassuolo a 4, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino a 3, Bologna, Parma e Monza a 1, Venezia, Genoa e Fiorentina a 0. Risultati della Serie B: Sudtirol Catanzaro 2 2-0, Ascoli Benevento 1-0, Carrese Empoli 0-1, Cesena Mantova 1-1, Juve Stabia Pisa 0-3, Modena Avellino 0-1, perde il Modena in casa, Virtus Entella Vicenza 2-2, Verona Arezzo 5-0, Cremonese Padova 3-1, Palermo Sampdoria stasera da vedere alle 20:30. In classifica Mantova su Tirole Ascoli a 7 punti, Palermo a 6 insieme all'Avellino, Modena, Pisa, Empoli, a 5 Cesena, 4 Verona, Padova e Vicenza, 3 punti per Cremonese Arezzo, 1 punto per Juve Stabia, Sampdoria, Benevento, Carrese, Virtus Entella, 0 punti il Catanzaro. Ma aspettiamo Palermo Sampdoria, perché se il Palermo dovesse vincere stasera, battere la Sampdoria, volerebbe a quota nuova 9, quindi chiaramente solo in classifica al primo posto. In Serie C Girone B dunque c'è il Pescara che pareggia con Ravenna 0-0, il Pinetto che perde Perugia 2-1, mentre la San Benedettese perde in casa con lo Spezia. In classifica Grosseto, Reggiana, Livorno, Perugia e Spezia 7, poi il Pescara ne ha 4, Campobasso 3, il Pinetto ne ha 2, la San Benedettese 1 punto. Prossimo turno il Pescara giocherà contro l'Atalanta Under 23, la prossima partita, mentre il Pineto in casa con la San Benedettese. Beh, insomma, dunque veniamo adesso a parlare un attimino di questo campionato di Serie A. Intanto c'è la Fiorentina sotto shock, perché Grosso dopo 3 giornate è stato esonerato, perché obiettivamente non si vedeva una reazione da parte dei giocatori della Fiorentina. Bisognava trovare una soluzione al problema, perché il problema era Grosso. È una Fiorentina che gioca male, chiaramente. Beh, qui ci vuole qualcuno che li faccia correre un po' di più. E la Juventus non ha centravanti, ma ce l'aveva in casa e non se ne accorgeva. Si tratta di Gatti, difensore centrale, che adesso il buon Spalletti dice adesso da oggi diventerà il centravanti della Juventus. E diventando centravanti, con successo che Gatti ha segnato, ha pareggiato per la Juventus. La partita col Milan finisce al 92esimo 1-1, e meno male, vabbè. Poi chiaramente da segnalare questo Frosinone col suo bomber Raimundo, 4 gol in 2 partite, signori e signori. Ieri ha battuto il Frosinone anche il Venezia 3-2, adesso è in classifica a 6 punti, sogna il Frosinone, ma deve soltanto salvarsi. Voltiamo sport, voltiamo pagina. Formula 1 dopo 60 anni, giornata storica al Gran Premio d'Italia, perché a vincere Andrea Kimi Antonelli, un italiano che torna a vincere il Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia, dopo 60 anni, avanti a George Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton. Disastro per le Ferrari, Leclerc va a finire contro un muro al terzo giro. Il monegasco esce di scena con un brutto incidente e viene consolato da uno steward a bordo pista. Il compagno Hamilton riesce ad andare oltre il sesto posto. Attenzione, perché Kimi Antonelli era finito al 19esimo posto, è riuscito a risalire e a vincere. Beh, questi sono campioni. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Volley femminile, Italia, il sogno finisce qui, però siamo andati in finale, su via. La Turchia vince l'Europeo, le ragazze Velasco perdono la finale al tie break contro il padrone di casa. A Istanbul si interrompe la striscia di 39 successi consecutivi nelle gare ufficiali. Beh, complimenti anche alla Turchia, che gioca un bel volley, un bel pallavolo sicuramente, ma le italiane sono veramente forti. Basket, l'Italia sfiora l'impresa con gli USA ai mondiali femminili di basket, non basta Zandarasini per fermare il colpo, oggi sfida con la Cina. Comunque siamo andati davvero alla grande anche nel basket femminile. Ciclismo, Van Aert regala il bis alla Vuelta, il belga si impone in volata a Cordova, Mas consolida la maglia rossa. E ancora abbiamo parlato del Pescara che non lascia il segno, finisce 0-0, Boucher invia le ambizioni, ci prima recuperiamo tutti. Il mister in sala stampa si diede stretta alla prova dei suoi contro una corazzata, quando il Ravenna ha imposto il gioco siamo stati bravi ad alzare l'attenzione. Questa partita la potevamo anche perdere, ha ragione Boucher. Parigi, il nuovo centravanti del Pescara Calcio, gol rimandato, tenga la prestazione anche se non ho i 90 minuti davvero per tutte 90 minuti nelle gambe, scusate. Dunque Nardin gioca da veterano, il nuovo difensore, stadio e tifosi sono impressionanti. Dunque il Pineto invece le prende a Perugia, finisce 2-1 con il Perugia, decisivo l'Eurogol dell'ex Pescara Gavasci a tempo scaduto. Jenko e compagni sprecano però troppo. Per Barillari c'è rammarico per questo risultato, ma insomma siamo all'inizio del campionato. Vediamo il girone F del Serie D. L'Aquila fa festa ancora con Magnani, lo Soblu da subito in superiorità numerica, sblocca una gara stregata a 15 minuti al termine. Però non fatevi ingannare da questo risultato, perché l'Aquila gioca allo stesso modo dell'anno scorso, finale del campionato, quindi diciamo che è stato questo gol di Magnani, ma anche perché dal tredicesimo del primo tempo la squadra del Termoli giocava con un uomo in meno. Il Giulianova spreca tanto e soccombe, momento difficile per il Giulianova sicuramente. Fossombrone stende gelorossi, non basta Martiniello su calcio rigore per evitare il KO, resta il rammarico per più di un'occasione che magari è stata sprecata. Per Golizzi tuona, così non va, i ragazzi sentono la pressione. Beh, vabbè, insomma, voglio dire, ci deve essere pressione, è lui che deve dare più tranquillità ai ragazzi, la società stessa, va bene, che deve creare come una corazza attorno ai giocatori del giro a calcio per far sentire meno questa pressione. Del resto Giulianova è in Serie D, è una squadra per farla da padrona, insomma, del campionato, o quasi, no? E quindi non può accontentarsi di fare il comprimario, quindi bisogna che si svegli. La Sant'Egidiese, per esempio, a vincere a Montecchio e Vibratiani senza dal Cason, passano subito in svantaggio, Usepi e Scimia la ribaltano nella ripresa. Scimia è stato scaricato a Giulianova, va a Sant'Egidio, vince con la sua squadra, la Sant'Egidiese. Complimenti il tecnico Censoni, ci sono tre punti importanti, complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Dunque Lanciano, partita opaca a Foligno che la spunta in casa, finisce 2-1. Pierantoni dice che bisogna parlare poco e lavorare tanto. Pierantoni è il mister Lanciano. Teramo Calcio che vola l'esordio, Triz contro Maceratese, e domenica prossima arriva il Notaresco, il Diavolo si prende la scena, Pavone, Carpani e Touré piegano i marchigiani, esplodono di gioie 350 tifosi all'Elvia Recina, super pro il portiere del classe 2008 Cingolani, forse abbiamo trovato anche il nuovo portiere. Troppo forte il Teramo, troppo debole la Maceratese, guardando il risultato uno potrebbe pensare entrambe le cose, invece no, attenzione, perché io l'ho vista la partita, devo dire che questa Maceratese ha giocato a testa alta e ci ha creato tante situazioni in cui potevano andare anche in gol, a volte sono anche andati ma erano in fuorigioco, però voglio dire, non è stata una partita a senso unico, attenzione. Dunque Pomante applaude il mister del Teramo Calcio, vittoria meritata, il tecnico analizza la sfida, al secondo tempo la squadra è uscita molto molto bene. Il Notaresco invece va a capo tra i veleni, l'Ancona passa in extremis, finisce 2-1 in casa del Notaresco, forse questa è la cosa più che fa male al Notaresco. In gol anche Infantino, nella prima dell'eccellenza il Chieti battuto in casa dal San Giovanni Teatino. Gemmarioli dice è andato via il tecnico Furioso, non si può giocare senza punte, Gemmarioli sarà multato. Allora adesso chi ha ragione in questa storia qui a Chieti? Caro Vagnoni, hai torto, ma hai torto marcio, proprio marcio, perché non si può accettare una situazione in una società che ancora deve qualificarsi, una società che deve ancora arrivare a uno standard di accettazione per giocare in Serie D, non ci siamo proprio. Allora se ti butti nel Chieti, accetti, firmi il contratto per allenare il Chieti, ti assume le tue responsabilità, e quindi è inutile che dici non si può giocare senza punte, perché se l'hai accettato accetti fino a quando arriveranno queste punte. Intanto Gemmarioli sarà multato, questo qui mi sembra uno che pensa di multare arrabbiato di che? È arrabbiatissimo, se n'è andato non significa niente. Va bene, il Mosciano fa solo anticipo al 3-1, la squadra di Fabio credo che sia tra le squadre migliori di questo campionato, ma attenzione anche al Celano nonostante la sconfitta. Tra le altre cose, il San Salvo di Eusebio Epifani vince la partita col Virtus Cupello, meritava anche il Cupello. Dunque la Folgore esagerata trissa al Ponte Umano, il Delfino Curi Pescara, l'Avezzano frena col Monte Silvano 1-1, Provasto Cinica Montorio decide a Sanchez, ma Piccione a Caldo dice risultato immeritato per il Montorio, qui la partita poteva finire benissimo sul segno del pareggio. In classifica Mosciano, Sulmona, San Giovanni Teatino, Delfino Curi Pescara, Fucenza e Provasto, San Salvo Torrese 3, Avezzano, Montesilvano 1, Celano, Bacigalupo, Chieti, Ponte Umano, Rosetana, Montorio, Virtus Cupello e Francavilla a quota 0 punti. Prossimo turno Celano, Montorio, Francavilla, Chieti, Montesilvano, Folgore, Delfino Curi Pescara, Ovidiano, Sulmona, Avezzano, che derby, Ponte Umano, San Salvo, Provasto, Fucenza, Rosetana, Bacigalupo, Vasto, Marina, San Giovanni Teatino, Mosciano, Virtus Cupello, Torrese. Perfetto, bene. Allora signori, è tutto per lo sport, è tutto anche per il nostro notiziario del giorno. Adesso andiamo con i nostri festival fino a fine settimana. L'appuntamento è con le iscrizioni al GT Gente di Talento. Vai.
2: GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente di Talento per Pittura, tema libero, su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome e cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, su Radio Mica da oggi, per la parte musicale, Divent, l'evento musicale. Che evento? Ascoltate da oggi, lunedì 7 di settembre. Il Tormentone Estate 2026, la canzone regina dell'estate. Bene, domenica, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, vi daremo il titolo di questa canzone regina dell'estate. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la settimana, oltre la settimana, la canzone più, ossigeno puro, disco novità, signori e signori. Questa è Radio Mica International per farvi divertire. Di Sante Mobile Lady, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show riparte domenica 13 settembre dalle ore 10:15 in poi, signori e signori, si ricomincia alla grande, tutte le trasmissioni sono rientrate, vai, dopo l'estate, via.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque allora, signori, andiamo subito con gli punti di Radio Amica. Arlecchino da Sante, ristorante a base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi lunedì 7, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo alla fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo, naturalmente. Dunque sentiamo, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito col momento della fortuna, chiaramente. Dunque, abbiamo il risultato del... risultato del sabato, estrazione numero esattamente numero 143, paglio 220 milioni e 500 mila euro, pensate un po', vabbè. Dunque andiamo a vedere che cosa è successo, va bene, e troviamo subito il dettaglio della situazione. La combinazione vincente, concorso numero 143 12 24 28 32 37 78 nel giorno di 40, Superstar 16. Dunque le quote: nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno l'unico 5, 214.992, niente male. Ai 4 338 euro, ai 3 26,83 euro, ai 2 5,29 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 12 24 28 32 37 78 numero giorni 40, Superstar 16. Si riparte chiaramente la giornata di domani, martedì, con qualcosa che suona così: 221 milioni e 300 mila euro, mamma mia che roba. Dunque le farmacie di turno, andiamo pure avanti subito con sosta gustosa, le farmacie di turno quest'oggi nel Teramano, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80
2: Ovvero Teramo, noi siamo qui.
1: Le farmacie di turno subito. Dunque Teramo città, Sciarretta, Vire Citelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Cere Belante, Foschi, ad Atria Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Giovanova, Marcelli, Piazza Libertà, Val Jurata, Adriatica, Via Adriatica, Alba Adriatica, Comunale, Garruffo e Sant'Omero, Rosetto Candelori, a Castellenti, Disidoro, a Casalisola, Guasti, Bio, Castagna, Montorio, Farmacia della Piazza, a Campi Marozzi, Campri, Raga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Chiudiamo naturalmente con le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì da Radio Amica. Vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene così. Dunque ricordo il 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, che roba. Dunque vediamo le super classifiche del giorno, l'indice dei prezzi al consumo, che cosa si consuma di più in Italia, abitazione, dove si spende di più chiaramente, nell'abitazione l'acqua, elettricità, gas e altri combustibili, al secondo posto i trasporti, la macchina eccetera, al terzo servizi, ristoranti e servizi di alloggio, al quarto assistenza alla persona, al quinto bevande alcoliche e tabacchi, al sesto servizi finanziari e assicurativi, al settimo arredamenti, apparecchi per uso domestico eccetera, all'ottavo servizi di istruzione, al nono prodotti alimentari, addirittura sceso al nono posto, mangiamo di meno, vado. Ok, tengono banco naturalmente, l'avete capito, degli alimenti, scusate, dei prodotti tipo l'abitazione, cioè pagare l'affitto, l'acqua, elettricità, gas e altri combustibili eccetera eccetera. Vabbè, dunque signori, ci siamo, l'oroscopo del giorno tra pochissimo sulla Amica, Radio Amica International, due cose due molto importanti, ci siamo, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con l'oroscopo di oggi lunedì 7 settembre. Oriente, in questi giorni sei così preso dal desiderio di farti valere superando diversi ostacoli che tralasci altri aspetti e sbagli. Toro, l'aspetto dissonante tra i due pianeti che ti governano, Luna e Venere, rimetti in gioco la tua abilità di persuasione. Gemelli, oggi nell'esprimere le emozioni affiora forse tuo malgrado un lato fragile e capriccioso di te. Cancro, la tua settimana inizia con una sorta di velo romantico che mitiga le relazioni troppo impulsive e ti invita te impegnarti per dare corpo ai tuoi sogni segreti. Leone, il gioco dei pianeti ti protegge con aspetti armoniosi che nulla scalfisce, consentendoti di attraversare queste giornate col sorriso sulle labbra. Vergine, la presenza vicino a te di persone con cui ti senti affine, condividi ideali e progetti, genera una piacevole sensazione di sicurezza. Bilancia, il desiderio di metterti in buona luce nel lavoro ti rende più ardito e intraprendente, consapevole che in questo momento ti è chiesto di esporti meno. Scorpione, nel lavoro stai facendo pace con l'aspetto più ostico e faticoso dei tuoi compiti. Sagittario, l'impegno di cui hai saputo dare prova nel lavoro ti ha consentito di relativizzare paure e frustrazioni. Capricorno, la sottile diplomazia di cui farai prova nel lavoro in questo inizio di settimana è resa più efficace dalla luna. Acquario, nel lavoro una emotività più difficile da tenere a bada modifica il tuo modo di interfacciarti con i colleghi. Pesci, per finire, il tuo coinvolgimento emotivo nella relazione col partner è reso più intenso e visibile dalla luna. Signori, andiamo con...

0: la De Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.
1: Walk this way.

0: Publicità.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto fast service. Località Pianodaccio di Teramo, telefono 0861 55 80 35. E che servizio fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, è lunedì signori, 7 settembre 2026, Santa Regina, diciamo il santo del giorno, perfetto, bene. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del cancro, andiamo avanti con le altre notizie. Germania, ultradestra valanga, il voto in Sassonia Anhalt va oltre le attese, ad FD il 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%. Rosso Bruni sulla soglia del 5%, Weidel pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, Salvini un'altra Europa è possibile, il PD unire le forze democratiche, galassia europea in preda alle paure dopo il voto della Germania, Tajani segnale preoccupante ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa, colloquio col ministro degli esteri italiano, rally un weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni a Trapani, un'auto falcia la folla dei tifosi, i funerali di Maria Spinelli ucciso nel reo in Svizzera, Kranz Montana avviso per email, schiuma infiammabile indagata ex dirigente, Kimi fa la storia a Monza, dopo 60 anni un italiano, un pilota, un autista italiano torna a vincere chiaramente a come dire, al Gran Premio di Monza, un super pilota come Kimi Antonelli. E ancora per lo sport, il calcio, chiaramente vince il Teramo, perde il Giulianova, e poi ancora in Serie A, Milan-Juventus un pareggio scritto, va bene, due squadre che sono in ritardo, molto in ritardo a livello di non direi tanto di preparazione ma a livello di gioco, va bene, quindi siamo proprio diciamo intorno al 40-45% di quelli che possono esprimere due grandi squadre come Milan e Juventus, davvero in questo momento sono giù. Poi ancora invece da notare questo Como che, signori e signori, sarà, l'avevo già previsto, comunque l'avevo già detto, sarà la grande rivelazione di questo campionato, oltre all'Inter è questa Roma super, ecco, vedete cosa mi piace la Roma, che sembra che è finita, al 90esimo vincono gli avversari 1-0, poi tra l'altra cosa un'Atalanta fantastica, attenzione, un'Atalanta preparata davvero alla grande, complimenti a Maurizio Sarri, però poi c'è questa Roma che va su tranquillamente alla caparbietà, alla forza, e naturalmente vede la porta con i suoi attaccanti, segna sulle in delirio l'Olimpico, vince la Roma. Beh, queste sono partite che ti riavvicinano al calcio. Va bene, allora signori, andiamo con primissima, la prima parte, diamoci una botta d'energia con la pizzeria Mario, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ne parliamo più, e allora andiamo ad aprire primissima del giorno di oggi lunedì 7 di settembre. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale, da oggi inizia il grande cammino verso gli anni 50, no verso gli anni 50, verso il cinquantesimo. Ok, di Radio Amica Internazionale, complimenti, bene. Dunque, cosa va su Radio Amica International quest'oggi? Ve lo diciamo tra poco. E ancora

0: Ora chalet Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante Pizzeria sul mare, naturalmente chalet sulla spiaggia, beh, insomma grandi cose, grandi serate, grande momento di relax in questo periodo di settembre, va bene, in pieno centro a Tortore Toledo. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, e poi ancora è sempre estate al Gardellido, che è sempre aperto, Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora tra poco la massima del giorno, sentiamo, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo. A volte il modo più rapido di avanzare è quello di aggirare le barriere piuttosto che scavalcarle, eh? Aggiriamole. Vabbè, dunque allora, nuova stagione musica dalla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, per imparare a suonare, per imparare a cantare. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Va bene, andiamo ancora avanti, signori, perché arrivano tra poco notizie importanti qui da Radio Amica International. Altre notizie importanti, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Il super tormentone d'estate 2026, ormai ci siamo, perché domenica prossima, domenica viene 13, durante la prima puntata del Radio Domenica Show andremo a svelare il titolo della canzone Regina dell'estate 2026. Perfetto. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. Al Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giulia Novalido, naturalmente serata a base di pesce e soprattutto anche pesce crudo, importante, al Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica International, naturalmente è Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori, il meteo del giorno, prima di passare direttamente al notiziario, tutte le notizie che abbiamo, soprattutto tanto sport, tanto calcio quest'oggi, tutti i risultati, eccetera. Prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Ok, bene così, dunque allora ci siamo, andiamo subito avanti con il tempo previsto sul nostro Abruzzo. Dunque l'alta pressione comincia ad essere disturbata da infiltrazioni umide in serata, perché tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare tanta pioggia anche qui nel Teramano e ne abbiamo bisogno. Dunque zero termico intorno ai 4.900 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature L'Aquila più 17 più 32, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Taramo più 21 più 30, Giulianova più 22 più 30, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 23 più 30, San Benedetto del Tronto più 22 più 30. Questo è quanto. Dunque siamo arrivati al 7 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno numero 250, scusate, dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 115, il sole è sorto esattamente alle 6.30, tramonterà questa sera alle 19.22. Bene così signori, andiamo ancora avanti perché adesso arriva il momento magico del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, comprese le notizie dello sport, del calcio soprattutto. Prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così signori, dunque andiamo con il notiziario del giorno di oggi, lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina, il segno pipì del giorno, il segno del cancro. Dunque, e soprattutto parleremo anche di tanto sport con la clamorosa vittoria di Kimi Antonelli, clamorosa fino a un certo punto, dopo 60 anni, questo è il clamoroso, dopo 60 anni un italiano torna a vincere a Monza. Germania vola l'ultradestra, l'FD in Sassonia al 44,5%, crolla la CDU e Merz trema, valanga estremista alle elezioni regionali, affluenza record all'80%, il leader fatta la storia, il partito del Premier scende dal 37 al 18,5% e si imbilico anche Merz come guida della Germania. Remigrazione, inno a scuola e classi separate per i disabili, le proposte shock di Sigmund. Nel programma del 35enne ex venditore di profumi emerso sui social durante il Covid, anche l'abolizione della bandiera arcobaleno. Sassonia Anhalt, l'end più povero con la popolazione più anziana di tutto il paese, che vede in questo signore appunto Sigmund il nuovo profeta tedesco. Vok in sicurezza, spopolamento, la destra estrema cavalca le paure. Dunque non solo la Germania, i sovranisti avanzano anche in Francia, Spagna e Portogallo, Inghilterra, spinti soprattutto dal risentimento della classe dei lasciati indietro. Salvini esulta un'Europa, Europa, il centro-sinistra a fermare l'onda nera, gioia di Vannacci il generale, la cautela di Forza Italia e Noi Moderati, un voto che va analizzato molto molto bene e vedremo un po' silenzio da parte della Premier Meloni. Segnale preoccupante, dice Tajani, ma un voto regionale, Italia realtà diversa. Il vice premier, Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR. Il risultato in Sassonia è largamente atteso, la regione più povera, basta con il Green Deal, ridurre la burocrazia e rilanciare il mercato unico. Il ministro degli esteri invita le forze popolari e liberali a fare molto di più in Europa. I distinguo la Germania, ogni caso anche lì non è un voto nazionale. Le ragioni economiche in questa ascesa di Sigmund della EFD. E ancora andiamo avanti, Viktov cucinerà a Kiev, serviranno compromessi per la pace tra Russia e Ucraina, ma la verità è che Putin non vuole la pace, o se la vuole a modo suo, naturalmente costringendo Zelensky alla resa. E la Russia minaccia adesso anche Berlino, gli inviati USA per la prima volta a Zelensky, ma sul conflitto nessun passo avanti. Lavrov, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. L'appello di Papa Leone XIV, spero che gli sforzi per riprendere i negoziati portino chiaramente i loro frutti. Il leader ucraino Zelensky, il tema dei territori si risolve tra presidenti e chiede una pace dignitosa. Dunque, veniamo adesso invece alle altre notizie, anche se l'Ucraina deve prepararsi all'inverno, a difendersi chiaramente ha bisogno di Patriot e soprattutto ha bisogno più che mai di attaccare Mosca stessa, altrimenti la guerra non finisce mai. Il PIL del 2026 verso l'1%, slittano gli aiuti sui diesel, da Chernobyl il governo rivendica i risultati, cresce il paese, migliori delle stime, intanto rimandato almeno a fine mese il decreto sostegni mirati sui carburanti. Allo studio una manovra tra i 30 e 40 miliardi con le misure sull'IRPEF e sul lavoro. In manovra, dice la Calderone, priorità alle buste paga, avanti con i rinnovi e premi detassati. Campo largo, eccolo qui che parla Elisline, prove di unità e offerta di ricette alternative, un fondo sovrano di sviluppo. Elisline conta remoto, Renzi e Bonelli al confronto con la Rotea, ma Cernobbio resta scettica al 68%, promuove questo governo, il governo della Meloni. La leader democratica dice convinceremo gli italiani. Boh, speriamo bene per lei, ma insomma voglio dire, certo è che già sono in guerra perché Conte non accetta di essere al secondo posto e c'è Premier Elisline, assolutamente no, non l'accetterà mai. Dunque voltiamo pagina, Renzi ed Elisline, il MEF stia fuori dal riassetto bancario, ha già favorito gli interessi francesi. Per Elisline va considerato un errore l'ingresso a gamba tesa del governo. Il leader di Italia Viva, inaudito l'uso dei poteri speciali contro la banca italiana. italiana. E ancora missione nel Mercosur per raddoppiare l'export, così l'Italia anticipa tutti. Tra Meloni e Trump resta il gelo e la convention USA a Roma slitta. Nessun augurio da Donald per il record del governo appunto della Meloni. Trump potrebbe andare alla capitale solo dopo il nuovo voto degli italiani. E ancora vediamo un'altra notizia: Etiopia, l'Italia in corsia, il soccorso all'Africa dimenticata da Donald Trump. Ospedali, case di cura e scuole, così i medici italiani e il QAM aiutano a casa loro gli etiopi contro fame e malattie. I profughi del Tigray non siamo più esseri umani. I vaccini, le cure a casa e i fondi del Piano Mattei, le armi italiane per supplire al taglio dei fondi americani. E ancora andiamo avanti naturalmente con le altre notizie che abbiamo. L'Etiopia è una delle regioni, nazioni più povere che ci sono al mondo. La vitola, le ammissioni per ottenere i domiciliari, oggi riesame decide l'attentatore Nucci. Il faccendiere tenterà di convincere il tribunale che non esistono esigenze cautelari perché informerà gli inquirenti dei suoi spostamenti. I suoi legali giocheranno il jolly di un vizio di forma, pronte 60 pagine di memoria. Di Battista per rientro in Italia, i tempi non sono brevi perché è stato adesso operato a Cuba, doveva essere operato per forza. Rally, tragico weekend a Trapani, 4 morti in 2 giorni, auto su tifosi a Trapani, la cronoscalata del Mondherice, ieri hanno perso la vita un 18enne e un 20enne. In mattinata altro incidente in Val d'Aveto. Lorena e violenze mai denunciate, lo stalking diventi reato d'ufficio, gli esperti legali chiedono nuove misure. Intanto ieri sotto casa della 45enne fiaccolata in suo ricordo, ma anche lei insomma doveva denunciare, lo ha fatto troppo tardi. Clans Montana avvisò con email che la schiuma era infiammabile, indagata ex dirigente comunale, svolta l'inchiesta sul maxi rogo del Capodanno, costò la vita a 41 giovanissimi. Rosemarie Clavien firmò il documento finora inedito, ma ai giudici non ha voluto rispondere. Già nel 2019 Jessica Moretti si raccomandava con una dipendente sull'uso delle fontane pirotecniche. Feretro spinto dai cavalli e musica tecno a Città Sant'Angelo, addio Maria Spinelli, uccisa in Svizzera durante un concerto rave, folla funerale nel suo paese in Abruzzo. Intanto i genitori dell'autore del tentato al rave chiedono scusa. E poi c'è una bellissima frase del parroco che ha officiato appunto questo funerale, ha detto: attenzione quando parliamo di libertà, perché la libertà assoluta significa farci male, può farci male, anzi ci fa male. Dire io faccio quello che mi pare fa male, porta chiaramente a gravi conseguenze, e su questo noi siamo d'accordo. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso alla libertà fino a un certo punto, perché poi ci scateniamo. Teramo città, omicidio davanti al nightclub, anzi Teramo dintorni, scusate, il caso di Silvi Marina, processo bis in corte d'appello, l'ex gestore locale del locale nightclub condannato a 17 anni, si tratta di Pietro Mercurio, per la morte di un imprenditore a Città Sant'Angelo. Per i giudici di primo grado lo spinse volontariamente in strada dopo una lite per una donna. Cade con la moto da enduro, 18enne ferito appena a Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero, ha riportato fratture a gambe e bacino. Un 18enne teramano è rimasto ferito in modo serio al bacino e alle gambe dopo essere caduto con la sua moto, adesso è ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, la raccolta differenziata supera l'80%, i teramani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Paradosso ingombranti, se ne eliminano almeno, ma le spese di gestione sono in forte crescita. E ancora, il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, Corona, Fratelli d'Italia contro i manifesti dei democratici, il governo dà risorse ma l'amministrazione fa poco e nulla sulla sicurezza. Uffici cimiteriali cambiano gli orari, dal 1 settembre sono cambiati gli orari degli uffici cimiteriali, servizi forniti dalla Teramo Ambiente. Il nuovo calendario sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre, gli uffici del cimitero di Cardecchio seguiranno perciò i seguenti orari di apertura: dalle 9 alle 12 al mercoledì e il venerdì. Perfetto, andiamo ancora avanti. Col parco i cinghiali sono tornati, i residenti di nuovo alle prese con l'incursione negli orti lungo le strade, nel parchi è certo un grosso problema quello dei cinghiali. Formaggio fritto la saga, via la sagra di Torricella, la Proloquio di Torricella Sicura, col patrocinio dell'amministrazione comunale, il BIM in collaborazione col Servizio Civile Universale organizza la seconda sagra del formaggio fritto e dei prodotti tipici locali. Gran Sasso, bandi per gli impianti, sindaci, la separazione della strada giusta, accolta positivamente l'idea del GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la valutazione dei beni, poi si passerà alla proposta. Certo che è una storia senza fine quella degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva, che servono perché è una zona bellissima che va chiaramente sfruttata, diciamolo pari, va bene. Ubriaco sulla bici Giulianova, sulla bici elettrica, viene denunciato. Il 39enne è stato fermato ai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare e procedeva a zig zag, era completamente ubriaco. Mario, targa e moneta per i 100 anni, festa bellante per Mario di Cesare, 100 anni, naturalmente complimenti per questo nonnetto che insomma va alla grande. Giulianova, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata, il cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio, sul nuovo piano manca la partecipazione sulla elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini. E ancora Martinsicuro, stazione senza collegamenti, il gruppo consigliere democratico, non ci sono mezzi per il centro, i turisti che arrivano in treno vengono lasciati a piedi. E ancora si sente male in mare, 68enne salvato, l'uomo si è accasciato a Silvi a pochi metri da riva, soccorso con lungo massaggio cardiaco, poi ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, rientro con temperature record, ma già da mercoledì, giovedì, chiaramente prima che riparta il nuovo anno scolastico, le temperature si abbasseranno. Aule calde, servono interventi. Le preside del Militeramo, dello scientifico Giulianova, problema durante la maturità, nuovi percorsi attivati nelle scuole, la dirigente del Dipop ha spese aumentate negli alberghieri. E ancora, insomma, questo del caldo è un grosso problema per la riapertura, ma come avete già sentito, credo che qualcuno lassù ci viene incontro, perché comincerà a piovere già da mercoledì, giovedì, per almeno così dicono le stime degli esperti del meteo. Dunque, campionati di calcio, veniamo allo sport. Serie A, Genoa Como 1-4, attenzione al Como. Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Juventus Milan 1-1 e stasera Cagliari Lecce Udinese Lazio, due belle partite sicuramente, specie Udinese Lazio, ma anche Cagliari Lecce non scherzano per niente. Prossimo turno Venezia Fiorentina, poi ancora Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ricordo che Malen da Roma è il super cannoniere, ma attenzione, appena dietro c'è il signor Raimondo del Frosinone, un Frosinone che è a quota esattamente 6 punti e sogna insieme a Lazio e Atalanta 6 punti. La classifica: Roma e Inter 9, attenzione la Como a 7 punti, Juventus e Milan 7, ma secondo me se continuano di questo passo a giocare in questo modo non lotteranno per lo scudetto. Lazio a 6, quindi quest'anno diciamo francamente quali sono le squadre che possono lottare: Roma, Inter, Como, tra queste tre il vincitore assoluto del nuovo scudetto. Va bene, ne parliamo, siamo alla terza giornata, aspettate come facciamo ogni anno l'undicesima, dodicesima giornata e vi diremo come andranno le cose, come abbiamo fatto ogni anno, ci siamo sbagliati poco, Vabbè, dunque, poi ancora dicevamo Lazio, Frosinone, Atalanta 6, Udinese e Sassuolo a 4, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino a 3, Bologna, Parma e Monza a 1, Venezia, Genoa e Fiorentina a 0. Risultati della Serie B: Sudtirol Catanzaro 2-0, Ascoli Benevento 1-0, Carrarese Empoli 0-1, Cesena Mantova 1-1, Juve Stabia Pisa 0-3, Modena Avellino 0-1, perde il Modena in casa, Virtus Entella Vicenza 2-2, Verona Arezzo 5-0, Cremonese Padova 3-1, Palermo Sampdoria stasera da vedere alle 20:30. In classifica Mantova su Tirolo e Ascoli a 7 punti, Palermo a 6 insieme all'Avellino, Modena, Pisa, Empoli, a 5 Cesena, a 4 Verona, Padova e Vicenza, 3 punti per Cremonese e Arezzo, 1 punto per Juve Stabia, Sampdoria, Benevento, Carrese, Virtus Entella, 0 punti il Catanzaro. Ma aspettiamo Palermo-Sampdoria, perché se il Palermo dovesse vincere stasera, battere la Sampdoria, volerebbe a quota nuova qui, 9, quindi chiaramente solo in classifica al primo posto. In Serie C, girone B, dunque c'è il Pescara che pareggia con Ravenna 0-0, il Pinetto che perde Perugia 2-1, mentre la San Benedettese perde in casa con lo Spezia. In classifica Grosseto, Reggiana, Livorno, Perugia e Spezia 7, poi il Pescara ne ha 4, Campobasso 3, il Pineto ne ha 2, la San Benedettese 1 punto. Prossimo turno il Pescara giocherà contro l'Atalanta Under 23, la prossima partita, mentre il Pineto in casa con la San Benedettese. Beh, insomma, dunque veniamo adesso a parlare un attimino di questo campionato di Serie A. Intanto c'è la Fiorentina sotto shock, perché Grosso dopo 3 giornate è stato esonerato, perché obiettivamente non si vedeva una reazione da parte dei giocatori della Fiorentina. Bisognava trovare una soluzione al problema, perché il problema era Grosso. È una Fiorentina che gioca male, e chiaramente qui ci vuole qualcuno che li faccia correre un po' di più. La Juventus non ha centravanti, ma ce l'aveva in casa e non se ne accorgeva. Si tratta di Gatti, difensore centrale, che adesso il buon Spalletti dice adesso da oggi diventerà il centravanti della Juventus, e diventando centravanti con successo che Gatti ha segnato, ha pareggiato per la Juventus. La partita col Milan finisce al 92esimo 1-1, e meno male. Poi chiaramente da segnalare questo Frosinone col suo bomber Raimundo, 4 gol in 2 partite, signori e signori. Ieri ha battuto il Frosinone anche il Venezia 3-2, adesso è in classifica a 6 punti, sogna il Frosinone ma deve soltanto salvarsi. Voltiamo sport, voltiamo pagina. Formula 1, dopo 60 anni, giornata storica al Gran Premio d'Italia, perché a vincere Andrea Kimi Antonelli, un italiano che torna a vincere il Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia, dopo 60 anni, avanti a George Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton. Disastro per le Ferrari, Leclerc va a finire contro un muro al terzo giro. Il monegasco esce di scena con un brutto incidente e viene consolato da uno steward a bordo pista. Il compagno Hamilton riesce ad andare oltre il sesto posto. Attenzione, perché Kimi Antonelli era finito al 19esimo posto, è riuscito a risalire e a vincere. Beh, questi sono campioni. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Volley femminile, Italia, il sogno finisce qui, però siamo andati in finale, su via. La Turchia vince l'Europeo, le ragazze Velasco perdono la finale al tie break contro il padrone di casa. A Istanbul si interrompe la striscia di 39 successi consecutivi nelle gare ufficiali. Beh, complimenti anche alla Turchia, che gioca un bel volley, un bel pallavolo sicuramente, ma le italiane sono veramente forti. Basket, l'Italia sfiora imprese con gli USA ai mondiali femminili di basket, non basta Zandarasini per fermare il colpo, oggi sfida con la Cina. Comunque siamo andati davvero alla grande anche nel basket femminile. Ciclismo, Van Aert regala il bis alla Vuelta, il belga si impone in volata a Cordova, Mas consolida la maglia rossa. E ancora abbiamo parlato del Pescara che non lascia il segno, finisce 0-0, Boucher invia le ambizioni, ci prima recuperiamo tutti. Il mister in sala stampa si diede stretta alla prova dei suoi contro una corazzata, quando il Ravenna ha imposto il gioco siamo stati bravi ad alzare l'attenzione. Questa partita la potevamo anche perdere, ha ragione Boucher. Parigi, il nuovo centravanti del Pescara Calcio, gol rimandato, tenga la prestazione anche se non ho i 90 minuti davvero per tutte i 90 minuti nelle gambe, scusate. Dunque Nardin gioca da veterano, il nuovo difensore, stadio e tifosi sono impressionanti. Dunque il Pineto invece le prende a Perugia, finisce 2-1 con il Perugia, decisivo l'Eurogol dell'ex Pescara Gavasci a tempo scaduto. Jenko e compagni sprecano però troppo. Per Barillari c'è rammarico per questo risultato, ma insomma siamo all'inizio del campionato. sbagliato. Vediamo il girone F della Serie D. L'Aquila fa festa ancora con Magnani. Rosso Blu da subito in superiorità numerica. Sblocca una gara stregata a 15 minuti al termine. Però non fatevi ingannare da questo risultato, perché l'Aquila gioca allo stesso modo dell'anno scorso, finale del campionato. Quindi diciamo che è stato questo gol di Magnani, ma anche perché dal tredicesimo del primo tempo la squadra del Termoli giocava con un uomo in meno. Il Giulianova spreca tanto e soccombe, momento difficile per il Giulianova sicuramente. Il Fossombrone stende i gelorossi, non basta Martiniello su calcio rigore per evitare il KO, resta il rammarico per più di un'occasione che magari è stata sprecata. Per Golizzi tuona, così non va, i ragazzi sentono la pressione. Beh, vabbè, insomma, voglio dire, ci deve essere pressione, è lui che deve dare più tranquillità ai ragazzi, la società stessa, va bene, che deve creare come una corazza attorno ai giocatori del giro a calcio per far sentire meno questa pressione. Del resto Giulianova è in Serie D, è una squadra per farla da padrona, insomma, del campionato, o quasi, no? E quindi non può accontentarsi di fare il comprimario, quindi bisogna che si svegli. La Sant'Egidiese, per esempio, a vincere a Montecchio e Vibratiani senza dal Cason, passano subito in svantaggio. Usepi e Scimia la ribaltano nella ripresa. Scimia è stato scaricato a Giulianova, va a Sant'Egidio, vince con la sua squadra la Sant'Egidiese. Complimenti il tecnico Censoni, ci sono tre punti importanti, complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Dunque Lanciano, partita opaca a Foligno che la spunta in casa, finisce 2-1. Pierantoni dice che bisogna parlare poco e lavorare tanto. Pierantoni è il mister Lanciano. Teramo Calcio che vola l'esordio, Triz contro Maceratese, e domenica prossima arriva il Notaresco, il Diavolo si prende la scena. Pavone, Carpani e Touré piegano i marchigiani, esplodono di gioie 350 tifosi all'Elvia Recina. Super pro il portiere del classe 2008 Cingolani, forse abbiamo trovato anche il nuovo portiere. Troppo forte il Teramo, troppo debole la Maceratese. Guardando il risultato uno potrebbe pensare entrambe le cose, invece no. Attenzione, perché io l'ho vista la partita, devo dire che questa Maceratese ha giocato a testa alta e ci ha creato tante situazioni in cui potevano andare anche in gol, a volte sono anche andati ma erano in fuorigioco. Però voglio dire, non è stata una partita a senso unico, attenzione. Dunque Pomante applaude il mister del Teramo Calcio, vittoria meritata, e il tecnico analizza la sfida. Nel secondo tempo la squadra è uscita molto molto bene. Il Notaresco invece va a capo tra i veleni, l'Ancona passa in extremis, finisce 2-1 in casa del Notaresco. Forse questa è la cosa più che fa male al Notaresco. In gol anche Infantino. Nella prima dell'eccellenza il Chieti battuto in casa dal San Giovanni Teatino. Gemmarioli dice è andato via il tecnico Furioso, non si può giocare senza punte, Gemmarioli sarà multato. Allora adesso chi ha ragione in questa storia qui a Chieti? Caro Vagnoni, hai torto, ma hai torto marcio, proprio marcio, perché non si può accettare una situazione in una società che ancora deve qualificarsi, una società che deve ancora arrivare a uno standard di accettazione per giocare in Serie D. Non ci siamo proprio. Se ti butti nel Chieti, accetti, firmi il contratto per allenare il Chieti, ti assume le tue responsabilità, e quindi è inutile che dici non si può giocare senza punte, perché se l'hai accettato accetti fino a quando arriveranno queste punte. Intanto Gemmarioli sarà multato. Questo qui mi sembra uno che pensa di multato di che, è arrabbiatissimo, se n'è andato, non significa niente. Va bene, il Mosciano fa solo anticipo al 3-1, la squadra di Fabio credo che sia tra le squadre migliori di questo campionato, ma attenzione anche al Celano nonostante la sconfitta. Tra le altre cose, il San Salvo di Eusebio Epifani vince la partita col Virtus Cupello, meritava anche il Cupello. dunque la folgore esagerata trissa al Ponte Umano, il Delfino Curi Pescara, l'Avezzano frena col Monte Silvano 1-1, Provasto Cinica Montorio, decide Sanchez, ma Piccione a caldo dice risultato immeritato per il Montorio. Qui la partita poteva finire benissimo sul segno del pareggio. In classifica Mociano, Sulmona, San Giovanni Teatino, Delfino Curi Pescara, Fucenze, Provasto, San Salo Torrese 3, Avezzano, Montesilvano 1, Celano, Bacigalupo, Chieti, Ponte Umano, Rosetana, Montorio, Virtus Cupele, Francavilla a quota 0 punti. Prossimo turno Celano, Montorio, Francavilla, Chieti, Montesilvano, Folgore, Delfino Curi Pescara, Ovidiano, Sulmona, Avezzano, che derby, Ponte Umano, San Salvo, Provasto, Fucenze, Rosetana, Bacigalupo, Vasto, Marina, San Giovanni Teatino, Mociano, Virtus Cupello, Torrese. Perfetto, bene. Allora, signori, è tutto per lo sport, è tutto anche per il nostro notiziario del giorno. Adesso andiamo con i nostri festival fino a fine settimana. L'appuntamento è con le iscrizioni al GT Gente di Talento. Vai.
2: GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente di Talento per Pittura, tema libero, su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, su Radio Mica da oggi, per la parte musicale, Divent, l'evento musicale. Che evento? Ascoltate da oggi, lunedì 7 di settembre. Il Tormentone Estate 2026, la canzone regina dell'estate. Bene, domenica, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, vi daremo il titolo di questa canzone regina dell'estate. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la settimana, oltre la settimana, la canzone più, ossigeno puro, disco novità, signori e signori. Questa è Radio Mica International per farvi divertire. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show riparte domenica 13 settembre dalle ore 10:15 in poi, signori e signori, si ricomincia alla grande, tutte le trasmissioni sono rientrate, vai, dopo l'estate, via.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque allora, signori, andiamo subito con gli punti di Radio Amica. Arlecchino da Sante, ristorante a base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi lunedì 7, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo alla fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo, naturalmente. Dunque sentiamo, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito col momento della fortuna, chiaramente. Dunque abbiamo il risultato del, scusatemi soltanto, risultato del sabato, estrazione numero esattamente numero 143, paglio 220 milioni e 500 mila euro, pensate un po', vabbè. Dunque andiamo a vedere che cosa è successo, va bene, e troviamo subito il dettaglio della situazione. La combinazione vincente, concorso numero 143 12 24 28 32 37 78 9 giorni 40, Superstar 16. Dunque le quote: nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno l'unico 5, 214.992, niente male. Ai 4 338 euro, ai 3 26,83 euro, ai 2 5,29 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 12 24 28 32 37 78 numero jolly 40 Superstar 16. Si riparte chiaramente la giornata di domani martedì con qualcosa che suona così: 221 milioni e 300 mila euro, mamma mia che roba. Dunque le farmacie di turno, andiamo pure avanti subito con sosta gustosa, le farmacie di turno quest'oggi nel Teramano, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80
2: Ovvero Teramo, noi siamo qui.
1: Le farmacie di turno subito. Dunque Teramo città, Sciarretta, Vire Citelli dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Cerebellante Belante Foschi, Adatria Picella, Pietro Silvi, Sant'Antonio Silvia, Giovanova Marcelli, Piazza Libertà, Valvirata, Adriatica, Via Adriatica Alba Adriatica, Comunale Garruffo e Sant'Omero, Rosetto Candelori, a Castellenti Disidoro, a Casalisola, Guasti Bio Castagna, Montorio Farmacia della Piazza, a Campi Marozzi Campi, Raga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì ore 9. Chiudiamo naturalmente con le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì da Radio Amica. Vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così. Dunque ricordo il 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, che roba. Dunque, vediamo le super classifiche del giorno, l'indice dei prezzi al consumo, che cosa si consuma di più in Italia, abitazione, dove si spende di più chiaramente, nell'abitazione l'acqua, l'elettricità, gas e altri combustibili, al secondo posto i trasporti, la macchina eccetera, al terzo servizi, ristoranti e servizi di alloggio, al quarto assistenza alla persona, al quinto bevande alcoliche e tabacchi, al sesto servizi finanziari e assicurativi, al settimo arredamenti, apparecchi per uso domestico eccetera, all'ottavo servizi di istruzione, al nono prodotti alimentari, addirittura sceso al nono posto, mangiamo di meno, vado. Ok, tengono banco naturalmente, l'avete capito, degli alimenti, scusate, dei prodotti tipo l'abitazione, cioè pagare l'affitto, l'acqua, elettricità, gas e altri combustibili eccetera eccetera. Vabbè, dunque signori, ci siamo, l'oroscopo del giorno tra pochissimo sull'amica Radio Amica International, due cose due molto importanti, ci siamo, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con l'oroscopo di oggi lunedì 7 settembre. Oriente, in questi giorni sei così preso dal desiderio di farti valere superando diversi ostacoli che tralasci altri aspetti e sbagli. Toro, l'aspetto dissonante tra i due pianeti che ti governano, Luna e Venere, rimetti in gioco la tua abilità di persuasione. Gemelli, oggi nell'esprimere le emozioni affiora forse tuo malgrado un lato fragile e capriccioso di te. Cancro, la tua settimana inizia con una sorta di velo romantico che mitiga le relazioni troppo impulsive e ti invita vita e impegnarti per dare corpo ai tuoi sogni segreti. Leone, il gioco dei pianeti ti protegge con aspetti armoniosi che nulla scalfisce, consentendoti di attraversare queste giornate col sorriso sulle labbra. Vergine, la presenza vicino a te di persone con cui ti senti affine, condividi ideali e progetti, genera una piacevole sensazione di sicurezza. Bilancia, il desiderio di metterti in buona luce nel lavoro ti rende più ardito e intraprendente, consapevole che in questo momento ti è chiesto di esporti meno. Scorpione, nel lavoro stai facendo pace con l'aspetto più ostico e faticoso dei tuoi compiti. Sagittario, l'impegno di cui hai saputo dare prova nel lavoro ti ha consentito di relativizzare paure e frustrazioni. Capricorno, la sottile diplomazia di cui farai prova nel lavoro in questo inizio di settimana è resa più efficace dalla luna. Acquario, nel lavoro una emotività più difficile da tenere a bada modifica il tuo modo di interfacciarti con i colleghi. Pesci, per finire, il tuo coinvolgimento emotivo nella relazione col partner è reso più intenso e visibile dalla luna. Signori, andiamo a prendere.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: artista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria.

0: Olimpia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso

theater tonight. Get them up against the wall.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: E bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, è lunedì signori, 7 settembre 2026, Santa Regina, il diciamo il santo del giorno, perfetto, bene. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del cancro, andiamo avanti con le altre notizie. Germania, ultradestra valanga, il voto in Sassonia Anhalt va oltre le attese, ad FD il 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%. Rosso Bruni sulla soglia del 5%, Weidel pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, Salvini un'altra Europa è possibile, il PD unire le forze democratiche, galassia europea in preda alle paure dopo il voto della Germania, Tajani segnale preoccupante ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa, colloquio col ministro degli esteri italiano, rally un weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni a Trapani, un'auto falcia la folla dei tifosi, i funerali di Maria Spinelli uccisa in Reuven in Svizzera, Kranz Montana avviso per email, schiuma infiammabile indagata ex dirigente, Kimi fa la storia a Monza, dopo 60 anni un italiano, un pilota, un autista italiano torna a vincere chiaramente a come dire, al Gran Premio di Monza, un super pilota come Kimi Antonelli. E ancora per lo sport, il calcio, chiaramente vince il Teramo, perde il Giulianova, e poi ancora in Serie A Milan-Juventus un pareggio scritto, va bene, due squadre che sono in ritardo, molto in ritardo a livello di non direi tanto di preparazione ma a livello di gioco, va bene, quindi siamo proprio diciamo intorno al 40-45% di quelli che possono esprimere due grandi squadre come Milan e Juventus, davvero in questo momento sono giù. Poi ancora invece da notare questo Como che, signori e signori, sarà, l'avevo già previsto, comunque l'avevo già detto, sarà la grande rivelazione di questo campionato, oltre all'Inter è questa Roma super, ecco, vedete cosa mi piace la Roma, che sembra che è finita, al 90esimo vincono gli avversari 1-0, poi tra l'altra cosa un'Atalanta fantastica, attenzione, un'Atalanta preparata davvero alla grande, complimenti a Maurizio Sarri, però poi c'è questa Roma che va su tranquillamente alla caparbietà, alla forza, e naturalmente vede la porta con i suoi attaccanti, segna sulle in delirio l'Olimpico, vince la Roma. Beh, queste sono partite che ti riavvicinano al calcio. Va bene, allora signori, andiamo con primissima, la prima parte, diamoci una botta d'energia con la pizzeria Mario, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ne parliamo più, e allora andiamo ad aprire primissima del giorno di oggi lunedì 7 di settembre. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale, da oggi inizia il grande cammino verso gli anni 50, no verso gli anni 50, verso il cinquantesimo. Ok, di Radio Amica Internazionale, complimenti, bene. Dunque, cosa va su Radio Amica International quest'oggi? Ve lo diciamo tra poco. tempo. E ancora chalet Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante Pizzeria sul mare, naturalmente chalet sulla spiaggia, insomma grandi cose, grandi serate, grande momento di relax in questo periodo di settembre, va bene, in pieno centro a Tortore Toledo. Dunque la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, e poi ancora è sempre estate al Gardellido, che è sempre aperto, Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora tra poco la massima del giorno, sentiamo, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina, ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo. A volte il modo più rapido di avanzare è quello di aggirare le barriere piuttosto che scavalcarle, eh? Aggiriamole. Vabbè, dunque allora, nuova stagione musica dalla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, per imparare a suonare, per imparare a cantare. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Va bene, andiamo ancora avanti, signori, perché arrivano tra poco notizie importanti qui da Radio Amica International. Altre notizie importanti, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Il super tormentone d'estate 2026, ormai ci siamo, perché domenica prossima, domenica viene 13, durante la prima puntata del Radio Domenica Show andremo a svelare il titolo della canzone Regina dell'estate 2026. Perfetto. Di Sant'Emobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. Al Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giulia Novalido, naturalmente serata a base di pesce e soprattutto anche pesce crudo, importante, al Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica International naturalmente è Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori, il meteo del giorno, prima di passare direttamente al notiziario, tutte le notizie che abbiamo, soprattutto tanto sport, tanto calcio quest'oggi, tutti i risultati, eccetera.
2: ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

0: Ok, bene così, dunque allora ci siamo, andiamo subito avanti con il tempo previsto sul nostro Abruzzo. Dunque l'alta pressione comincia ad essere disturbata da infiltrazioni umide in serata, perché tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare tanta pioggia anche qui nel Teramano e ne abbiamo bisogno. Dunque zero termico intorno ai 4.900 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature L'Aquila più 17 più 32, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Taramo più 21 più 30, Giulianova più 22 più 30, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 23 più 30, San Benedetto del Tronto più 22 più 30. Questo è quanto. Dunque siamo arrivati al 7 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno numero 250, scusate, dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 115, il sole è sorto esattamente alle 6.30, tramonterà questa sera alle 19.22. Bene così signori, andiamo ancora avanti perché adesso arriva il momento magico del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, comprese le notizie dello sport, del calcio soprattutto. Prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così signori, dunque andiamo con il notiziario del giorno di oggi, lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina, il segno pipì del giorno, il segno del cancro. Dunque, e soprattutto parleremo anche di tanto sport con la clamorosa vittoria di Kimi Antonelli, clamorosa fino a un certo punto, dopo 60 anni, questo è il clamoroso, dopo 60 anni un italiano torna a vincere a Monza. Germania vola l'ultradestra, l'FD in Sassonia al 44,5%, crolla la CDU e Merz trema, valanga estremista alle elezioni regionali, affluenza nel record all'80%, il leader fatta la storia, il partito del Premier scende dal 37 al 18,5% e si imbilico anche Merz come guida della Germania. Remigrazione, inno a scuola e classi separate per i disabili, le proposte shock di Sigmund. Nel programma del 35enne ex venditore di profumi emerso sui social durante il Covid, anche l'abolizione della bandiera arcobaleno. Sassonia Anhalt, l'end più povero con la popolazione più anziana di tutto il paese, che vede in questo signore appunto Sigmund il nuovo profeta tedesco. Vok in sicurezza, spopolamento, la destra estrema cavalca le paure. Dunque non solo la Germania, i sovranisti avanzano anche in Francia, Spagna e Portogallo, Inghilterra, spinti soprattutto dal risentimento della classe dei lasciati indietro. Salvini esulta, nuova Europa, il centro-sinistra a fermare l'onda nera, gioia di Vannacci il generale, la cautela di Forza Italia e Noi Moderati, un voto che va analizzato molto molto bene e vedremo un po', silenzio da parte della Premier Meloni. Segnale preoccupante, dice Tajani, ma un voto regionale, Italia realtà diversa. Il vice premier, Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR. Il risultato in Sassonia è largamente atteso, la regione più povera, basta con il Green Deal, ridurre la burocrazia e lanciare il mercato unico. Il ministro degli esteri invita le forze popolari e liberali a fare molto di più in Europa. I distinguo la Germania, ogni caso anche lì non è un voto nazionale. Le ragioni economiche in questa ascesa di Sigmund della EFD. E ancora andiamo avanti, Viktov cucinerà Kiev, serviranno compromessi per la pace tra Russia e Ucraina, ma la verità è che Putin non vuole la pace, o se la vuole a modo suo, naturalmente costringendo Zelensky alla resa. E la Russia minaccia adesso anche Berlino, gli inviati USA per la prima volta a Zelensky, ma sul conflitto nessun passo avanti. Lavrov, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. L'appello di Papa Leone XIV, spero che gli sforzi per riprendere i negoziati portino chiaramente i loro frutti. Il leader ucraino Zelensky, il tema dei territori si risolve tra presidenti e chiede una pace dignitosa. Dunque, veniamo adesso invece alle altre notizie, anche se l'Ucraina deve prepararsi all'inverno, a difendersi, chiaramente ha bisogno di Patriot e soprattutto ha bisogno più che mai di attaccare Mosca stessa. Altrimenti la guerra non finisce mai. Il PIL del 2026 verso l'1%, slittano gli aiuti sui diesel, da Chernobyl il governo rivendica i risultati, cresce il paese, migliori delle stime. Intanto rimandato almeno a fine mese il decreto sostegni mirati sui carburanti. Lo studio, una manovra tra i 30 e 40 miliardi con le misure sull'IRPEF e sul lavoro. In manovra, dice la Calderone, priorità alle buste paga, avanti con i rinnovi e premi detassati. Campo largo, eccolo qui che parla Elisline, prove di unità e offerta di ricette alternative, un fondo sovrano di sviluppo. Elisline, conto da remoto, Renzi e Bonelli al confronto con la Rotea, ma Cernobbio resta scettica al 68%, promuove questo governo, il governo della Meloni. La leader democratica dice convinceremo gli italiani. Boh, speriamo bene per lei, ma insomma voglio dire, certo è che già sono in guerra perché Conte non accetta di essere al secondo posto e c'è Premier Elisline, assolutamente no, non l'accetterà mai. Dunque voltiamo pagina, Renzi ed Elisline, il MEF stia fuori dal riassetto bancario, ha già favorito gli interessi francesi. Per Elisline va considerato un errore l'ingresso a gamba tesa del governo. Il leader di Italia Viva ha inaudito l'uso dei poteri speciali contro la banca italiana. Italiana. E ancora missione nel Mercosur per raddoppiare l'export, così l'Italia anticipa tutti. Tra Meloni e Trump resta il gelo e la convention USA a Roma slitta. Nessun augurio da Donald per il record del governo appunto della Meloni. Trump potrebbe andare alla capitale solo dopo il nuovo voto degli italiani. E ancora vediamo un'altra notizia: Etiopia, l'Italia in corsia, il soccorso all'Africa dimenticata da Donald Trump. Ospedali, case di cura e scuole, così i medici italiani e il QAM aiutano a casa loro gli etiopi contro fame e malattie. I profughi del Tigray non siamo più esseri umani. I vaccini, le cure a casa e i fondi del Piano Mattei, le armi italiane per supplire al taglio dei fondi americani. E ancora andiamo avanti naturalmente con le altre notizie che abbiamo. L'Etiopia è una delle regioni, nazioni più povere che ci sono al mondo. La vitola, le ammissioni per ottenere i domiciliari, oggi riesame decide l'attentatore Nucci. Il faccendiere tenterà di convincere il tribunale che non esistono esigenze cautelari perché informerà gli inquirenti dei suoi spostamenti. I suoi legali giocheranno il jolly di un vizio di forma, pronte 60 pagine di memoria. Di Battista, per rientro in Italia i tempi non sono brevi perché è stato adesso operato a Cuba, doveva essere operato per forza. Rally, tragico weekend a Trapani, 4 morti in 2 giorni, auto su tifosi a Trapani, la cronoscalata del Mondherice, ieri hanno perso la vita un 18enne e un 20enne. In mattinata altro incidente in Val d'Aveto. Lorena e violenza mai denunciate, lo stalking diventi reato d'ufficio, gli esperti legali chiedono nuove misure. Intanto ieri sotto casa della 45enne fiaccolata in suo ricordo, ma anche lei insomma doveva denunciare, lo ha fatto troppo tardi. Clans Montana avvisò con email che la schiuma era infiammabile, indagata ex dirigente comunale, svolta l'inchiesta sul maxi rogo del Capodanno, costò la vita a 41 giovanissimi. Rosemarie Clavien firmò il documento finora inedito, ma ai giudici non ha voluto rispondere. Già nel 2019 Jessica Moretti si raccomandava con una dipendente sull'uso delle fontane pirotecniche. Feretro spinto dai cavalli e musica tecno a Città Sant'Angelo, addio Maria Spinelli, uccisa in Svizzera durante un concerto rave, folla funerale nel suo paese in Abruzzo. Intanto i genitori dell'autore del tentato al rave chiedono scusa. E poi c'è una bellissima frase del parroco che ha officiato appunto questo funerale, ha detto: attenzione quando parliamo di libertà, perché la libertà assoluta significa farci male, può farci male, anzi ci fa male. Dire io faccio quello che mi pare fa male, porta chiaramente a gravi conseguenze, e su questo noi siamo d'accordo. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso alla libertà fino a un certo punto, perché poi ci scateniamo. Teramo città, omicidio davanti al nightclub, anzi Teramo dintorni, scusate, il caso di Silvi Marina, processo bis in corte d'appello, l'ex gestore locale del locale nightclub condannato a 17 anni, si tratta di Pietro Mercurio, per la morte di un imprenditore a Città Sant'Angelo. Per i giudici di primo grado lo spinse volontariamente in strada dopo una lite per una donna. Cade con la moto da enduro, 18enne ferito appena a Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero, ha riportato fratture a gambe e bacino. Un 18enne teramano è rimasto ferito in modo serio al bacino e alle gambe dopo essere caduto con la sua moto, adesso è ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, la raccolta differenziata supera l'80%, i teramani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Paradosso ingombranti, se ne eliminano almeno, ma le spese di gestione sono in forte crescita. E ancora, il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, Corona, Fratelli d'Italia contro i manifesti dei democratici, il governo dà risorse ma l'amministrazione fa poco e nulla sulla sicurezza. Uffici cimiteriali cambiano gli orari, dal 1 settembre sono cambiati gli orari degli uffici cimiteriali, servizi forniti dalla Teramo Ambiente. Il nuovo calendario sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre, gli uffici del cimitero di Cardecchio seguiranno perciò i seguenti orari di apertura: dalle 9 alle 12 al mercoledì e il venerdì. Perfetto, andiamo ancora avanti. Col parco i cinghiali sono tornati, i residenti di nuovo alle prese con l'incursione negli orti, lungo le strade, nei parchi, e certo un grosso problema quello dei cinghiali. Formaggio fritto, la saga, via la sagra di Torricella, la Prologo di Torricella Sicura, col patrocinio dell'amministrazione comunale, il BIM in collaborazione col Servizio Civile Universale organizza la seconda sagra del formaggio fritto e dei prodotti tipici locali. Gran Sasso, bandi per gli impianti, sindaci, la separazione è la strada giusta, accolta positivamente l'idea del GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la valutazione dei beni, poi si passerà alla proposta. Certo che è una storia senza fine quella degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva, che servono perché è una zona bellissima che va chiaramente sfruttata, diciamolo pari, va bene. Ubriaco sulla bici Giulianova, sulla bici elettrica, viene denunciato. Il 39enne è stato fermato ai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare e procedeva a zig zag, era completamente ubriaco. Mario, targa e moneta per i 100 anni, festa bellante per Mario di Cesare, 100 anni, naturalmente complimenti per questo nonnetto che insomma va alla grande. Giulianova, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata, il cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio, sul nuovo piano manca la partecipazione sulla elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini. E ancora Martinsicuro, stazione senza collegamenti, il gruppo consigliere democratico, non ci sono mezzi per il centro, i turisti che arrivano in treno vengono lasciati a piedi. E ancora si sente male in mare, 68enne salvato, l'uomo si è accasciato a Silvi a pochi metri dalla riva, soccorso con lungo massaggio cardiaco, poi ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, rientro con temperature record, ma già da mercoledì, giovedì, chiaramente prima che riparta il nuovo anno scolastico, le temperature si abbasseranno. Aule calde, servono interventi, le preside del Militeramo, dello scientifico Giulianova, problema durante la maturità, nuovi percorsi attivati nelle scuole, la dirigente del Dipop ha spese aumentate negli alberghieri. E ancora, insomma, questo del caldo è un grosso problema per l'apertura, ma come avete già sentito, credo che qualcuno lassù ci viene incontro, perché comincerà a piovere già da mercoledì, giovedì, per almeno così dicono le stime degli esperti del meteo. Dunque, campionati di calcio, veniamo allo sport. Serie A, Genoa Como 1-4, attenzione al Como, Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Juventus Milan 1-1 e stasera Cagliari Lecce Udinese Lazio, due belle partite sicuramente, specie Udinese Lazio, ma anche Cagliari Lecce non scherzano per niente. Prossimo turno Venezia Fiorentina, poi ancora Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ricordo che Malen da Roma è il super cannoniere, ma attenzione, appena dietro c'è il signor Raimondo del Frosinone, un Frosinone che è a quota esattamente 6 punti e sogna insieme a Lazio e Atalanta 6 punti. La classifica: Roma e Inter 9, attenzione la Como a 7 punti, Juventus e Milan 7, ma secondo me se continuano di questo passo a giocare in questo modo non lotteranno per lo scudetto. Lazio a 6, quindi quest'anno diciamo francamente quali sono le squadre che possono lottare: Roma, Inter, Como, tra queste tre il vincitore assoluto del nuovo scudetto. Va bene, ne parliamo, siamo alla terza giornata, aspettate come facciamo ogni anno l'undicesima, dodicesima giornata e vi diremo come andranno le cose, come abbiamo fatto ogni anno, ci siamo sbagliati poco, Vabbè, dunque, poi ancora dicevamo Lazio, Frosinone, Atalanta 6, Udinese e Sassuolo a 4, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino a 3, Bologna, Parma e Monza a 1, Venezia, Genoa e Fiorentina a 0. Risultati della Serie B: Sudtirol Catanzaro 2-0, Ascoli Benevento 1-0, Carrarese Empoli 0-1, Cesena Mantova 1-1, Juve Stabia Pisa 0-3, Modena Avellino 0-1, perde il Modena in casa, Virtus Entella Vicenza 2-2, Verona Arezzo 5-0, Cremonese Padova 3-1, Palermo Sampdoria stasera da vedere alle 20:30. In classifica Mantova su Tirole Ascoli a 7 punti, Palermo a 6 insieme all'Avellino, Modena, Pisa, Empoli a 5, Cesena a 4, Verona, Padova e Vicenza, 3 punti per Cremonese Arezzo, 1 punto per Juve Stabia, Sampdoria, Benevento, Carrese, Virtus Entella, 0 punti il Catanzaro. Ma aspettiamo Palermo Sampdoria, perché se il Palermo dovesse vincere stasera, battere la Sampdoria, volerebbe a quota nuova 9, quindi chiaramente solo in classifica promosso. In Serie C Girone B dunque c'è il Pescara che pareggia con Ravenna 0-0, il Pinetto che perde Perugia 2-1, mentre la San Benedettese perde in casa con lo Spezia. In classifica Grosseto, Reggiana, Livorno, Perugia e Spezia 7, poi il Pescara ne ha 4, Campobasso 3, il Pinetto ne ha 2, la San Benedettese un punto. Prossimo turno il Pescara giocherà contro l'Atalanta Under 23 la prossima partita, mentre il Pineto in casa con la San Benedettese. Beh, insomma, dunque veniamo adesso a parlare un attimino di questo campionato di Serie A. Intanto c'è la Fiorentina sotto shock perché Grosso dopo 3 giornate è stato esonerato, perché obiettivamente non si vedeva una reazione da parte dei giocatori della Fiorentina. Bisognava trovare una soluzione al problema, perché il problema era Grosso. È una Fiorentina che gioca male, chiaramente. Beh, qui ci vuole qualcuno che li faccia correre un po' di più. E la Juventus non ha centravanti, ma ce l'aveva in casa e non se ne accorgeva. Si tratta di Gatti, difensore centrale, che adesso il buon Spalletti dice adesso da oggi diventerà il centravanti della Juventus. E diventando centravanti, con successo che Gatti ha segnato, ha pareggiato per la Juventus. La partita col Milan finisce al 92esimo 1-1, e meno male. Poi chiaramente da segnalare questo Frosinone col suo bomber Raimundo, 4 gol in 2 partite, signori e signori. Ieri ha battuto il Frosinone anche il Venezia 3-2, adesso è in classifica a 6 punti, sogna il Frosinone ma deve soltanto salvarsi. Voltiamo sport, voltiamo pagina. Formula 1 dopo 60 anni, giornata storica al Gran Premio d'Italia, perché a vincere Andrea Kimi Antonelli, un italiano che torna a vincere il Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia, dopo 60 anni, avanti a George Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton. Disastro per le Ferrari, Leclerc va a finire contro un muro al terzo giro. Il monegasco esce di scena con un brutto incidente e viene consolato da uno steward a bordo pista. Il compagno Hamilton riesce ad andare oltre il sesto posto. Attenzione, perché Kimi Antonelli era finito al 19esimo posto, è riuscito a risalire e a vincere. Beh, questi sono campioni. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Volley femminile, Italia, il sogno finisce qui, però siamo andati in finale, su via. La Turchia vince l'Europeo, i ragazzi Velasco perdono la finale al tie break contro il padrone di casa. A Istanbul si interrompe la striscia di 39 successi consecutivi nelle gare ufficiali. Beh, complimenti anche alla Turchia che gioca un bel volley, un bel pallavolo sicuramente, ma le italiane sono veramente forti. Basket, l'Italia sfiora imprese con gli USA ai mondiali femminili di basket, non basta Zandarasini per fermare il colpo, oggi sfida con la Cina. Comunque siamo andati davvero alla grande anche nel basket femminile. Ciclismo, Van Aert regala il bis alla Vuelta, il belga si impone in volata a Cordova, Mas consolida la maglia rossa. E ancora abbiamo parlato del Pescara che non lascia il segno, finisce 0-0, Boucher invia le ambizioni, ci prima recuperiamo tutti. Il mister in sala stampa si diede stretta la prova dei suoi contro una corazzata, quando il Ravenna ha imposto il gioco siamo stati bravi ad alzare l'attenzione. Questa partita la potevamo anche perdere, ha ragione Boucher. Parigi, il nuovo centravanti del Pescara Calcio, gol rimandato, tenga la prestazione anche se non ho i 90 minuti davvero per tutte 90 minuti nelle gambe, scusate. Dunque Nardin gioca da veterano, il nuovo difensore, stadio e tifosi sono impressionanti. Dunque il Pineto invece le prende a Perugia, finisce 2-1 con il Perugia, decisivo l'Eurogol dell'ex Pescara Gavasci a tempo scaduto. Jenko e compagni sprecano però troppo. Per Barillari c'è rammarico per questo risultato, ma insomma siamo all'inizio del campionato. Vediamo il girone F del Serie D. L'Aquila fa festa ancora con Magnani, lo Soblu da subito in superiorità numerica, sblocca una gara stregata a 15 minuti al termine. Però non fatevi ingannare da questo risultato, perché l'Aquila gioca allo stesso modo dell'anno scorso, finale del campionato, quindi diciamo che è stato questo gol di Magnani, ma anche perché dal tredicesimo del primo tempo appunto la squadra del Termoli giocava con un uomo in meno. Il Giulianova spreca tanto e soccombe, momento difficile per il Giulianova sicuramente. Fossombrone stende gelorossi, non basta Martiniello su calcio di rigore per evitare il KO, resta il rammarico per più di un'occasione che magari è stata sprecata. Per Golizzi tuona, così non va, i ragazzi sentono la pressione. Beh, vabbè, insomma, voglio dire, ci deve essere pressione, è lui che deve dare più tranquillità ai ragazzi, la società stessa, va bene, che deve creare come una corazza attorno ai giocatori del Giro a calcio per far sentire meno appunto questa pressione. Del resto Giulianova è in Serie D, è una squadra per farla da padrona, insomma, del campionato, o quasi, no? E quindi non può accontentarsi di fare il comprimario, quindi bisogna che si svegli. La Sant'Egidiese, per esempio, a vincere a Montecchio e Vibratiani senza dal Cason, passano subito in svantaggio. Usepi e Scimia la ribaltano nella ripresa. Scimia è stato scaricato a Giulianova, va a Sant'Egidio, vince con la sua squadra. La Sant'Egidiese, complimenti. Il tecnico Censori, ci sono tre punti importanti, complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Dunque Lanciano, partita opaca a Foligno che la spunta in casa, finisce 2-1. Pierantoni dice che bisogna parlare poco e lavorare tanto. Pierantoni è il mister Lanciano. Teramo Calcio che vola l'esordio, Triz contro Maceratese, e domenica prossima arriva il Notaresco, il Diavolo si prende la scena. Pavone, Carpani e Touré piegano i marchigiani, esplodono di gioie 350 tifosi all'Elvia Recina. Super pro il portiere del classe 2008 Cingolani, forse abbiamo trovato anche il nuovo portiere. Troppo forte il Teramo, troppo debole la Maceratese. Guardando il risultato uno potrebbe pensare entrambe le cose, invece no. Attenzione, perché io l'ho vista la partita, devo dire che questa Maceratese ha giocato a testa alta e ci ha creato tante situazioni in cui potevano andare anche in gol, a volte sono anche andati ma erano in fuorigioco. Però voglio dire, non è stata una partita a senso unico, attenzione. Dunque Pomante applaude il mister del Teramo Calcio, vittoria meritata, il tecnico analizza la sfida. Al secondo tempo la squadra è uscita molto molto bene. Il Notaresco invece va a capo tra i veleni, l'Ancona passa in extremis, finisce 2-1 in casa del Notaresco. Forse questa è la cosa più che fa male al Notaresco. In gol anche Infantino. Nella prima dell'eccellenza il Chieti battuto in casa dal San Giovanni Teatino. Gemmarioli dice è andato via il tecnico Furioso, non si può giocare senza punte, Gemmarioli sarà multato. Allora adesso chi ha ragione in questa storia qui a Chieti? Caro Vagnoni, hai torto, ma è torto marcio, proprio marcio, perché non si può accettare una situazione in una società che ancora deve qualificarsi, una società che deve ancora arrivare a uno standard di accettazione per giocare in Serie D. Non ci siamo proprio. Se ti butti nel Chieti, accetti, firmi il contratto per allenare il Chieti, ti assume le tue responsabilità, e quindi è inutile che dici non si può giocare senza punte, perché se l'hai accettato accetti fino a quando arriveranno queste punte. Intanto Gemmarioli sarà multato. Questo qui mi sembra uno che pensa di multato di che, è arrabbiatissimo, se n'è andato, non significa niente. Va bene, il Mosciano fa solo anticipo al 3-1, la squadra di Fabio credo che sia tra le squadre migliori di questo campionato, ma attenzione anche al Celano nonostante la sconfitta. Tra le altre cose, il San Salvo di Eusebio Epifani vince la partita col Virtus Cupello, meritava anche il Cupello. Dunque la Folgore esagerata trissa al Ponte Umano, il Delfino Curi Pescara, l'Avezzano frena col Montesilvano 1-1, Provasto Cinica Montorio, decide Sanchez, ma Piccione a caldo dice risultato immeritato per il Montorio. Qui la partita poteva finire benissimo sul segno del pareggio. In classifica Mosciano, Sulmona, San Giovanni Teatino, Delfino Curi Pescara, Fucenza e Provasto Sanzalo Torrese 3, Avezzano, Montesilvano 1, Celano, Bacigalupo, Chieti, Ponte Pomar, Rosetana, Montorio, Virtus Cupele, Francavilla a quota 0 punti. Prossimo turno Celano, Montorio, Francavilla, Chieti, Montesilvano, Folgore, Delfino, Curi, Pescara, Vigliano, Sulmona, Avezzano, che derby, Ponte Pomar, San Salvo, Provasto, Fucenze, Rosetana, Bacigalupo, Vasto, Marina, San Giovanni, Teatino, Mosciano, Virtus Cupello, Torrese. Perfetto, bene. Allora, signori, è tutto per lo sport, è tutto anche per il nostro notiziario del giorno. Adesso andiamo con i nostri festival fino a fine settimana. L'appuntamento è con le iscrizioni al GT Gente di Talento. Vai.
2: GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente di Talento per Pittura, tema libero, su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, su Radio Amica da oggi, per la parte musicale, Divent, l'evento musicale. Che evento? Ascoltate da oggi, lunedì 7 di settembre. Il Tormentone Estate 2026, la canzone regina dell'estate. Bene, domenica, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, vi daremo il titolo di questa canzone, regina dell'estate. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la settimana, oltre la settimana, la canzone più, ossigeno puro, disco novità, signori e signori. Questa Radio Mica International per farvi divertire. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show riparte domenica 13 settembre dalle ore 10:15 in poi, signori e signori, si ricomincia alla grande, tutte le trasmissioni sono rientrate, vai, dopo l'estate, via.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, signori, andiamo subito con gli punti di Radio Amica. Arlecchino da Sante, ristorante a base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi lunedì 7, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo alla fortuna, andiamo a vedere che cosa succede. Naturalmente, dunque, sentiamo, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale sonore e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito col momento della fortuna, chiaramente. Dunque, abbiamo il risultato del, scusatemi soltanto, il risultato del sabato, numero esattamente numero 143, Palio 220 milioni e 500 mila euro, pensate un po', vabbè. Dunque andiamo a vedere che cosa è successo, va bene, e troviamo subito il dettaglio della situazione. La combinazione vincente, concorso numero 143 12 24 28 32 37 78 Maggiore di 40, Superstar 16. Dunque le quote: nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno l'unico 5, 214 mila euro 992, niente male. Ai 4 338 euro, ai 3 26 euro 83, ai 2 5 euro e 29 per una super combinazione vincente che è la seguente: 12 24 28 32 37 78 numero giolli 40, Superstar 16. Si riparte chiaramente la giornata di domani martedì con qualcosa che suona così: 221 milioni e 300 mila euro, mamma mia che roba. Dunque le farmacie di turno, andiamo pure avanti subito con Sosta Gustosa. Le farmacie di turno quest'oggi nel Teramano, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Le farmacie di turno subito, dunque Teramo città, Sciarretta, Via Riccitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Uscione Bellante, Foschi, ad Atria Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Giovanova, Marcelli, Piazza Libertà, Val Virata, Adriatica, Via Adriatica, Alba Adriatica, Comunale, Garruffo di Santomero, Roseto Candelori, a Castellenti, Disidoro, a Casalisola, Guasti, Bio, Castagna, Montorio, Farmacia della Piazza, a Campi Marozzi, Campi, Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Chiudiamo naturalmente con le super classifiche, prima dell'oroscopo del lunedì da Radio Amica, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così. Dunque ricordo il 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, che roba. Dunque vediamo le super classifiche del giorno, l'indice dei prezzi al consumo, che cosa si consuma di più in Italia, abitazione, dove si spende di più chiaramente, nell'abitazione l'acqua, elettricità, gas e altri combustibili, al secondo posto i trasporti, la macchina eccetera, al terzo servizi, ristoranti e servizi di alloggio, al quarto assistenza alla persona, al quinto bevande alcoliche e tabacchi, al sesto servizi finanziari e assicurativi, al settimo arredamenti, apparecchi per uso domestico eccetera, all'ottavo servizi di istruzione, al nono prodotti alimentari, addirittura sceso al nono posto, mangiamo di meno, eh? Dove vado? Ok, tengono banco naturalmente, l'avete capito, degli alimenti, scusate, dei prodotti tipo l'abitazione, cioè pagare l'affitto, l'acqua, l'elettricità, gas e altri combustibili, eccetera, eccetera. Vabbè. Dunque, signori, ci siamo. L'oroscopo del giorno tra pochissimo sull'amica Radio Amica International, due cose due molto importanti, ci siamo, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con l'oroscopo di oggi lunedì 7 settembre. Ariete, in questi giorni sei così preso dal desiderio di farti valere superando diversi ostacoli che tralasci altri aspetti e sbagli. Toro, l'aspetto dissonante tra i due pianeti che ti governano, Luna e Venere, rimetti in gioco la tua abilità di persuasione. Gemelli, oggi nell'esprimere le emozioni affiora forse tuo malgrado un lato fragile e capriccioso di te. Cancro, la tua settimana inizia con una sorta di velo romantico che mitiga le relazioni troppo impulsive e ti invita a impegnarti per dare corpo ai tuoi sogni segreti. Leone, il gioco dei pianeti ti protegge con aspetti armoniosi che nulla scalfisce, consentendoti di attraversare queste giornate col sorriso sulle labbra.

efficace della luna. Acquario, nel lavoro una emotività più difficile da tenere a bada modifica il tuo modo di interfacciarti con i colleghi. Pesci, per finire, il tuo coinvolgimento emotivo nella relazione col partner è reso più intenso e visibile dalla luna. Signori, andiamo.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena,

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.